Amici di Radio Lora, buongiorno e bentrovati, sono Raffaele Golini. Abbiamo aperto con una versione ritmo swing di Un Sole Mio, un fox un po' accelerato. La canzone più famosa in tutto il mondo è stata tradotta in molte lingue e quindi era Un Sole Mio, una versione un po' così allegra. Tiriamoci sul morale, io sono carico stamattina perché è la mia ultima trasmissione, no, non ultima per sempre, per tutta la vita, no, è la mia ultima trasmissione perché poi mi concedo una lunga vacanza, quindi ci ritroveremo a settembre, quindi luglio-agosto sarò in giro per l'Italia, non so dove, né come, né quando, e quindi sarò in giro per l'Italia. E adesso continuiamo con una prossima canzone, vediamo un po' che è questa. Si porta per titolo O mio paesello, e ognuno ha il suo, e io naturalmente adoro il mio dove sono nato, e quindi pensate al paesello da dove siamo partiti con questa canzone. Vediamo un po', dovrebbe arrivare, arriva, solo un attimo, eccola qua.

0: Allora, questa canzone era dedicata al mio paesello, al paesello di tutti noi, quindi per sapere dove siamo arrivati non dobbiamo mai dimenticare da dove siamo partiti.
1: Radio L'Ora Italiana.
2: Accendi la tua domenica.

0: sempre felici.
1: Sorridete sempre, io vi auguro che siate sempre felici. Oggi sono particolarmente felice, non perché la mia ultima trasmissione prima dell'estate, mi concedo una vacanza, come ho detto prima. Per quelli più distratti vi ricordo che state seguendo Radio Lora, una delle prime radio libere in Svizzera, a oltre 40 anni qui nel cuore di Zurigo. Esattamente alla Militärstrasse 85A, per quelli che vogliono venire qui a salutarci, portare un dolcino, qualsiasi cosa, anche solo la presenza è ben gradita qui da tutti noi di Radio Lora Italiana. Vediamo un po', ecco, la prossima canzone è pronta. Sì, Raffaele ti deve concentrare un po' di più, e voi sapete, non sono più il ragazzino di una volta, però vediamo un po'. Rimanete tranquilli perché Radio Lora continua oggi fino alle ore 11.

Amore bugiardo, bugiardo amore, abbiamo appena ascoltato questo ritmo travolgente. Adesso ritorniamo un po' seri perché devo salutare Antonietta Vasile che ci sta seguendo. Identico non alla mamma, è venuta a mancare la mamma di Antonietta e quindi questa canzone l'ho trasmessa in chiesa al mio paese durante il funerale di mia mamma. E oggi la voglio dedicare alla mamma di Antonietta.

fa venire i brividi questa canzone. È esattamente come ho detto già prima, ormai era il 2 agosto del 2000 quando venne a mancare mia mamma, e l'ho trasmessa nella chiesa del mio paese. Oggi l'ho voluta dedicare a tutte le mamme che non ci sono più, e in particolare alla mamma di Antonietta Vasile, che qualche giorno fa è venuta a mancare. Quindi un pensiero alle mamme non guasta mai, a mamma è sempre a mamma. Adesso tiriamo giù il monare dopo questa parentesi un po' di tristezza, però la vita è fatta anche di questo. Ascoltiamo una prossima canzone, ecco, per tirarci su il morale facciamo questa, il ballo della zanzara. Ormai le zanzare, beh, qui in Svizzera non tanto, ma ricordo in Italia, quindi giù da noi le zanzare veramente sono una cosa molto noiosa.

È il ballo della zanzara, ti morde qua, ti morde là, ti morde pure sul... Vabbè, niente, preparatevi, portatevi un po' di cremina per la puntura delle zanzare, portatevi la protezione solare. Vabbè, ormai quest'anno siamo abbronzati pure un po' qua in Svizzera, quindi arriviamo già, non come le mozzarelle, quelle della Campania e non solo, quindi ci arriviamo già un po' abbronzati. La prossima canzone è questa. Ci sono alcuni che si sono sintonizzati solo adesso, li saluto tutti, saluto in particolare Palmina con i suoi Bianchi, e poi salutiamo tutti i Gerardo, il Pennella, Gerardo Albida, quindi abbiamo due Gerardi in ascolto oggi, e quindi non è San Gerardo, però i due miracoli ci sono, grazie per l'ascolto. La prossima canzone è questa, un medley di un po' di canzoncine, rilassatevi insieme a Radio Lora, da 40 anni qui a Zurigo, la prima radio libera in Svizzera, pensate un po'.

Abbiamo ascoltato un medley, mi viene un po' da ridere perché io poi quando le preparo, quando ho il tempo, a volte improvviso un po', a volte poi mi preparo. Quindi nel medley c'era durante il medley c'era un pezzettino di Torna Uccidendo. No, si intitolava Torna Sorridendo. Però poi ognuno così se la dete un po' come gli pare. Poi quando do uno sbirciatino sul mio telefonino e ci sono le persone che mi seguono, che tra l'altro conosco quasi tutti molto bene di persona, addirittura come il caso di Anna Iorio, quindi so dove abita, sono stato a casa sua a bere un caffè, viro un mare quanto è bello, ma lei lo vede pure dal letto, davvero, basta che si affaccia alla finestra e c'è un panorama stupendo, mozzafiato su Palinuro, che vi garantisco che è qualcosa di straordinario. E così con tutti gli altri, quindi quando faccio la trasmissione e mi seguono così dalle zone che io conosco bene, mi immedesimo subito, cerco di trovarmi in quei vicoli dove io sono nato, perché molti mi seguono dal comune, dalla frazione dove io ho vissuto fino a 16 anni con mia nonna, e quindi trovo una cosa molto molto bella. E adesso muovetevi un po' con questo ballo. Cari amici, ve lo dico qua, questa oggi è la mia ultima trasmissione, no, non per sempre, la mia ultima trasmissione prima dell'estate. Quindi ci risentiremo a settembre, Moni. Ascoltiamo la prossima.

Muoviti, muoviti, muoviti, boh. Questa è la terapia in musica. Le scelte musicali sono di Raffaele Golini. Questa è Radio Lora, radio, la prima radio libera qui in Svizzera da oltre 40 anni. E adesso accontentiamo. Questo è l'inno nazionale calabrese. No, non è calabrese, è la mia, ma è Dammi un cuore. No, è Rosina Via. Rosina Via. Dov'è Rosina? Arriva.

Domenica 28 giugno 2026, sono le 7.39, questa è Radio Lora da 40 anni qui a Zurigo, la prima radio libera, stamattina non mi stanco mai di dirlo. E adesso come cilentano, una cilentana per chiudere questa mezzo anno di Radio Lora da parte mia, e poi ci risentiremo a settembre ci risentiremo. Ecco qua, arriva subito per tutti i cilentani, quindi grazie per l'ascolto, mi rendete felice ogni domenica sapere che siete in tante che ci seguite, quindi grazie da parte mia e da tutto il team di Radio Lora Italiana.

Questa era la versione pizzica della Cilentana, l'inno nazionale cilentano che abbiamo appena ascoltato. Continuiamo in musica con una prossima canzone. La prossima canzone me l'ha chiesta la signora Enza la terza, che ci segue da sempre. Lei mi chiede Vola Colomba. Sicuramente qui ci sono dei ricordi, e quindi conosco un po' la canzone e ve la faccio ascoltare. Una canzone portata al successo da Nilla Pizzi, però io ho scelto una versione un po' più con degli arrangiamenti nuovi, quindi ne ho tante versioni di Vola Colomba e voglio così accontentare la nostra radio ascoltatrice, la signora Enza, che ha scelto così questa canzone. Dicevo prima, così fra me e me, mentre vanno le canzoni io l'ascolto in cuffia, a volte sono le cose semplici che ci rendono felici, sono questi abbracci così ricevuti da un nipote, da un figlio, quando ti dicono ti vogliono bene, vale tutto l'oro del mondo. Quindi sono veramente questi abbracci sinceri da questi amici che ti abbracciano veramente con il cuore, senza secondi fini. Quindi vogliamoci bene, perché la vita è breve, quindi anche il tempo vola e io devo parlare di meno, però ho questo difettuccio e che devo fare? Come facciamo a correggerlo? Ascoltiamo Vola Colomba, scelta dalla signora Enza la terza. Arriva.

Vola Colomba, versione cha-cha-cha con arrangiamenti nuovi. E niente, questa l'ha scelta la signora Enza la Terza, così con un pensiero sicuramente al suo marito, io immagino, perché seguendo un po' le canzoni, quindi sono così il pensiero va alle persone che purtroppo non ci sono più, è vero Enza? Vedi come riesco a capire. Adesso però da una versione così, da questa canzone un po' triste perché mette un po' di nostalgia, ci vengono in mente, si aprono i cassetti della memoria e quindi vengono in mente in noi le persone che sedevano al nostro tavolo e adesso la sedia è vuota, ma che dobbiamo fare? Questa è la vita. Però adesso c'è una bellissima notizia. Francesco Chirico è diventato papà da un po' di mesi. Quindi da qualche mese e dedico a lui la prossima canzone. Adesso sei papà. Naturalmente faccio tantissimi auguri a tutta la famiglia Chirico, ai genitori e ai nonni, e in particolare a Francesco e la moglie che è nato questo bambino. Mi sembra si chiami Leonardo, se non vado errato, però non ha importanza se sbagli il nome. Quindi tantissimi auguri a Francesco Chirico di San Nazario City e quindi è anche un po' di Eremiti, è vero Maria? Eh sì, la felicetta è di Eremiti, quindi non ha importanza la provenienza. Tanti auguri Francesco per questo giovanotto che è nato quindi da un po' di settimane. Ascoltiamo, adesso sei papà, dedicata a Francesco.

Papà, tanti auguri a Francesco Chirico, che tra l'altro mi sta seguendo, quindi a tutta la tua famiglia, naturalmente ai genitori della tua compagna, tua moglie, non so se siete sposati, vabbè. Comunque c'è stato questo bel evento, a tutti i nonni, naturalmente, di questo giovanotto. Sono cose bellissime e siete ancora giovani, quindi sicuramente arriverà pure la femminuccia e così faremo contenti amici, parenti, nonni e bisnonni, ecco, in questo caso. Quindi auguri a tutti. Devo chiudere qui, io sono andato già oltre i tempi consentiti, quindi devo stare attento, altrimenti qui il licenziamento arriva. Io vi do appuntamento a settembre per quanto riguarda la musica popolare, però rimanete in ascolto di Radio Lora, perché Radio Lora continua tutte le domeniche con Claudio Forchini, quindi che ringrazio anticipatamente, fino verso la metà di luglio, e poi Radio Lora si concede una vacanza per 5 settimane. Con me ci risentiremo a settembre. E adesso apro lo spazio dedicato alla nostalgia. Facciamo un tuffo nel passato con le canzoni di una volta.

0: Radio L'Ora Italiana. Tutta l'informazione e il meglio della musica italiana.
1: E la più informazione arriva dopo le 8:30 con Bruno Indelicato, Leo Caruso e Alessandra Cesari. Cesari, sì, ho detto bene. E quindi continuate a seguirci. Abbiamo appena ascoltato Gianni Morandi con In ginocchio da te. E adesso dai collage la prossima canzone. Vediamo un po' chi se la ricorda, quelli più giovani. La signora Maria se la ricorda sicuro. E tutti quelli che hanno una certa età, ma è una canzone molto molto famosa dei Collage. Un'altra estate è ritornata dal 21 giugno in poi.

I collage qui sulle frequenze di Radio Lora con un'altra estate che abbiamo appena ascoltato, l'estate del 2026. E a tutti voi auguro buona estate. È una estate da un po' così, non troppo bella, la auguro a tutti quelli che abbandonano gli animali, in particolare i cani. Arriva il periodo delle ferie e tutti gli anni si ripete la stessa cosa, quindi non sanno dove lasciarli, oppure lasciarli in un canile costa caro. Quindi prima di acquistare un animale, un animaletto, pensateci bene, perché ci sono dei doveri da compiere. Quindi non è un giocattolo, richiede del tempo. Quindi non abbandonate gli animali, trovate qualcuno che si prende cura di loro durante la vostra assenza.

Abbiamo così ricordato questo grandissimo cantautore, quindi ogni tanto così è giusto ricordarli, e questa canzone Gianna Gianna ha avuto tantissimo successo. Stiamo parlando di Rino Gaetano, venuto prematuramente scomparso, come tutti sappiamo. La prossima canzone porta per titolo Ho scritto t'amo sulla sabbia, ma se amate veramente scrivetelo nel cuore, perché poi magari arriva un'onda e la porta via. Ascoltiamo insieme da Franco I, Franco IV, Ho scritto t'amo sulla sabbia.

Ecco il microfono chiuso. Sai un po', sbircio sul mio telefonino, sono i miei amici che mi seguono in diretta Facebook, c'è la signora Maria Sabatella che ci segue da Polla e mi incuriosisce se la signora Maria in ascolto ancora, mi pare che sta seguendo, mi interesserebbe sapere come si chiamano gli abitanti di Polla, i pollesi, non lo so, fammi sapere, scrivi un messaggio Maria, così informiamo anche i nostri radioascoltatori, anche se la cosa non interessa più di tanto, però sono curioso questi paesini, poi gli abitanti, come vengono chiamati.

Abbiamo appena ascoltato Suona chitarra dai Teppisti dei Sogni. La prossima canzone porta per titolo Il volto della vita. Fu presentata da questa grandissima scopritrice di talenti e non solo, Caterina Caselli, ha portato al successo, veramente tanti successi, scusatemi il gioco di parole. Ascoltiamo Il volto della vita. E Il volto della vita, sbirciando qui sul computer, su Rai News 24, vedo le facce di questi poveracci. Il terremoto veramente colpisce questi paesi dove già hanno problemi, ma poi approfondirà meglio, credo, Bruno, più tardi. Però veramente fa male il cuore. E c'è la presenza, lo sappiamo tutti. È la nazione al mondo che ci vivono più italiani, almeno di origine italiana, ma non è per quello, anche se non erano italiani, non cambia niente. Che dobbiamo fare? Ascoltiamo Il volto della vita dalla voce di Caterina Caselli.

Caterina Caselli qui sulle frequenze di Radio Lola, sono le 8:19 di questa domenica 28 giugno 2026. Ascoltiamo la prossima canzone, che è questa. Loro sono gli Alunni del Sole, la canzone porta per titolo I ritornelli infantili. Quella...

ritornelli infantili. Io a questo punto colgo l'occasione così per salutarvi. A tutti voi grazie per questi 6 mesi che avete seguito non solo me ma Radio Lora. Naturalmente continuate a seguirci perché Radio Lora continua oggi fino alle 11 con Bruno Indelicato, Leo Caruso e Alessandra Cesari. E quindi noi ci risentiremo a settembre, quindi torno a settembre, buone, ritorno a settembre. E quindi a tutti voi auguro una buona estate, grazie per la fedeltà, per l'ascolto, e per i suggerimenti anche che date, sono sempre ben accetti, quindi cerchiamo di migliorare, ce la mettiamo tutta e naturalmente accontentare tutti è un'impresa difficile, però noi ci proviamo. Da parte mia, da Raffaele Collini, buona estate a tutti e ci risentiremo, come ho detto, a settembre.

È giunta veramente l'ora di salutarvi, però vi volevo ricordare che durante la mia assenza ci sarà Claudio Forchini. Claudio Forchini ci sarà anche sabato con la sua musica popolare dalle 10 alle 11.30 e poi tutte le domeniche, le prossime domeniche, quindi rimanete in ascolto e oggi Radio Lora ci sarà fino a alle 11, scusatemi, fino alle 11 con tanta musica, tante novità, quindi vale la pena, non cambiate canale, non cambiate frequenza, non canale. Una prossima canzone è questa. Sì, facciamo questa qui, dai.

0: Benvenuti all'ascolto di Radio Lora Italiana. Ogni domenica il tuo appuntamento con l'italianità in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica.
1: Estate. Radio Lora Italiana.

0: Domenica 28 giugno 2026, questa è Radio L'Ora Italiana, in diretta dallo studio 1 della Militärstrasse di Zurigo. Eccoci qua in diretta dopo Raffaele Golini, che ha aperto le danze questa mattina e che ci lascia per qualche settimana di vacanza, come ha annunciato, e quindi ci siamo questa domenica mattina a darvi il benvenuto da noi in diretta studio. Eccoci qua, Leo Caruso, a cui do il benvenuto. Buongiorno Leo, che sta manovrando il microfono. Ovviamente qui abbiamo i microfoni che volano a Radio L'Ora Italiana.
1: Sì, una scena davvero incredibile questa.
0: Meno male che non c'è la radiovisione.
1: Ecco, insieme ai microfoni che gracchiano, ma questa è Radio L'Ora Italiana.
0: Ma
1: buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti. Anche da parte mia, da Bruno Indelicato, e quindi siamo oggi un duo di maschietti a condurvi. Intanto salutiamo la nostra cara Alessandra Cesari, che sarà presto di nuovo con noi, come tutte le altre co-conduttrici,
1: certo,
0: e co-conduttori,
1: certo,
0: della nostra trasmissione. Puntata quindi estiva, questa del 28 di giugno 2026, e vediamo quindi cosa vi attende oggi fino alle ore 11.
1: Oggi resteremo insieme fino alle ore 11. Allora, tra poco le notizie seguite dalle previsioni meteo, e poi alle 9 un'edizione speciale dell'Almanacco del Giorno. Ci collegheremo con il nostro Vincenzo Fontana, in viaggio con tanti amici di ritorno dall'Italia, e poi noi daremo seguito all'Almanacco, quindi un'edizione particolare dell'Almanacco. Da domenica prossima poi tornerà l'edizione, quella canonica, della rubrica delle 9. Poi alle 9:15 circa qualche appuntamento. Si stanno diradando ovviamente gli appuntamenti in vista della pausa estiva, delle vacanze, ma ce ne sono ancora alcuni interessanti. Alle 9:30 apriremo poi la fascia informativa col tema della settimana, e oggi ci affideremo a un contributo dei colleghi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parleremo di Napoli, di Spacca Napoli nello specifico, che una città che il turismo sta effettivamente trasformando e sta diventando davvero è diventata ormai una delle città più ambite dai turisti, più frequentate. Vediamo quello che ha portato questa trasformazione per quanto riguarda la città partenopea Spacca Napoli, quindi questo reportage di Radio 24, Il Sole 24 Ore, che oggi porremo alla vostra attenzione. Alle 10 torna la rubrica di Michele Siciliano, Voci dal Sud. Resteremo nel Sud, oggi quindi una puntata dedicata soprattutto al meridione d'Italia, alla scoperta di Matera con Michele Siciliano. Non mancherà alle 10:20 Motori e Mobilità, la rubrica invece fissa di Graziano Guerra, editore di tuttosprint.ch, e poi non solo musica, Bruno, a partire dalle 10:30 ultimo spazio, ultimo segmento,
0: con le ultime novità discografiche che sono uscite e stanno uscendo in questi giorni, i brani estivi, e poi parleremo anche di cinema, film Diamanti, che è in programmazione nelle sale nella Svizzera tedesca, e quindi alle 11 come hai detto. Poi vi saluteremo per questa domenica. Noi saremo tra l'altro in diretta ancora per 3 domeniche qui con voi fino al 12 luglio, poi dal 13 luglio la radio chiuderà ufficialmente, ma ci saranno dei programmi speciali, delle repliche, quindi ci ascolterete anche durante le domeniche di pausa, diciamo così, e poi riprenderemo il 23 di agosto. Potete contattarci anche oggi,
1: esatto, chat di WhatsApp,
0: esatto,
1: 077 il numero 501 0714 077 501 0714. Ha già scritto qualcuno, poi
0: sì, poi vi leggeremo il messaggio, oppure chiamate il nostro numero al centralino di informazioni, c'è il nostro Raffaele Golini che prenderà le telefonate, 044 567 2412 se avete qualche domanda, qualche messaggio da darci, oppure scrivete una mail, la mail ovviamente lì siamo sempre reperibili anche durante la settimana, che è Radio L'Ora Italiana tutto attaccato @hotmail.com. E allora ci siamo, tra poco le notizie della Confederazione, le ultime, e prima però partiamo con un brano di qualche anno fa anche noi.
1: Beh, sì.
0: Continuiamo sulla scia, ecco, dei ricordi.
1: Beh, come facciamo ogni domenica, no? Questo viaggio,
0: sì,
1: nella musica italiana,
0: esatto,
1: dagli anni 70 più o meno fino ad oggi. E noi torniamo agli anni 80, metà anni 80, con un brano, un successo di Diego Vilar.
0: Buon estate qui con Radio Lora Italiana.
2: L'estate suona qui su Radio Lora Italiana.
3: Senza più fiato, senza niente da dire, odierò

0: 8:41, questa è Radio L'Ora Italiana, domenica 28 giugno 2026, mentre fa caldo, fa già molto molto caldo in questi giorni, pare fino a domani, ma le previsioni del tempo le sentiremo tra poco. Intanto le notizie.
1: Radio L'Ora Italiana, notizie.
2: Parliamo di mance. Ognuno di noi quando lascia una mancia vuole essere corretto. Molti però si chiedono quale sia in effetti l'importo appropriato. A sollevare l'interrogativo è Samuel Mayer, CEO della banca Claire. L'istituto ha pubblicato di recente un nuovo studio in collaborazione con la School of Management and Law per fare un po' di chiarezza. I risultati: più di 4 svizzeri su 10 si sentono occasionalmente o spesso insicuri quando si lascia una mancia. Serve un orientamento in particolare per i giovani adulti. Questa incertezza, rileva lo studio, è particolarmente marcata dove non esiste una cultura della mancia consolidatasi nel corso degli anni, ad esempio per i takeaway, i food truck o i servizi di manutenzione delle auto. Colpisce inoltre la differenza tra le generazioni. I giovani adulti tra i 16 e i 29 anni sono più incerti riguardo alle mance rispetto alle persone più anziane, ma il 56% di loro dichiara di essere insicuro occasionalmente per quanto riguarda l'importo della mancia. Quasi 3/4 degli intervistati lasciano sempre o il più delle volte una mancia nei ristoranti con servizio al tavolo. Rispetto al sondaggio dell'anno precedente si nota un 11% in più di percentuale. Solo una persona su 10 lascia raramente la mancia o non la lascia mai. Ma qual è l'importo considerato adeguato dagli esperti che consigliano di trarre esempi dalla vita di tutti i giorni? La percezione circa l'ammontare adeguato della mancia dipende fortemente dalla situazione e dal conto. Il 62% degli intervistati decide sul momento in base alla circostanza. Nei ristoranti con servizio al tavolo si riscontra una tendenza chiara. Per un conto attorno a 64 franchi, la mancia è mediamente di poco inferiore a 4 franchi. Il 44% arrotonda a 70, il 33% si limita ad arrotondare a 65 franchi. Quindi regna l'incertezza per quanto riguarda la mancia e quindi è un po' difficile. Difficile in qualche modo così decidersi sull'importo da donare.
0: E andiamo avanti con un'altra notizia, parliamo del caldo. Il caldo che mette in crisi anche i frigoriferi dei supermercati. Infatti l'ondata di caldo che sta investendo la Svizzera non sta mettendo sotto pressione soltanto le persone, ma anche alcuni supermercati. Le temperature eccezionalmente elevate stanno infatti causando problemi ai sistemi di refrigerazione di diverse filiali Migros. Come riporta 20 Minutes nella Svizzera francese, una delle situazioni più critiche si registra alla Migros di Les Signes, nei pressi della stazione Cornavin di Ginevra. Negli ultimi giorni diversi banchi frigo dedicati ai latticini hanno smesso progressivamente di funzionare. Sabato, mentre all'esterno il termometro segnava 37 gradi, il caldo si percepiva chiaramente anche all'interno del supermercato. E quando riformiamo gli scaffali, i frigoriferi non riescono più a mantenere la temperatura, ha spiegato un dipendente. Per cercare di limitare i danni, nel corso della giornata sono state abbassate le serrande dei banchi refrigerati. Problemi analoghi sono stati segnalati anche in altre regioni del paese. In due supermercati nel canton Argovia alcuni prodotti surgelati sono stati temporaneamente ritirati dalla vendita. Pure in una filiale di Soletta diversi clienti si sono trovati davanti a scaffali refrigerati quasi vuoti. Contattata la cooperativa Migros Are, ha confermato che nella filiale solettese sono in vigore restrizioni sui prodotti refrigerati da venerdì pomeriggio. Quindi se trovate uno scaffale vuoto, è quindi una situazione momentanea che può succedere in alcune filiali della Migros.
2: Ed ora parliamo di voli e di vacanze, perché si registrano dei racconti veri di disattenzioni e soluzioni creative che rivelano quanto sia facile incappare in imprevisti che possono rovinare le vacanze. Proprio il caso di dire incredibile ma vero. Infatti era diventato virale il caso delle due turiste americane che lo scorso ottobre, convinte di volare a Nizza, si sono invece ritrovate a Tunisi, accorgendosi dell'errore soltanto una volta atterrate. A causare il clamoroso scambio sarebbe stata l'assonanza tra l'espressione inglese Tunis per Nizza e Tunisi, un episodio che ha fatto sorridere ma che dimostra come anche una piccola distrazione possa trasformare l'inizio delle vacanze in un incubo. Infatti ogni anno migliaia di viaggiatori commettono errori o dimenticanze che rischiano poi di compromettere il viaggio. Dalla destinazione sbagliata al volo perso per una data confusa fino al nome errato sul biglietto. E all'aeroporto di Zurigo gli addetti di Swissport ne vedono di tutti i colori. 20 Minuten appunto ha raccolto alcuni degli episodi più curiosi. Brevemente vediamoli. Un genero aveva organizzato le vacanze per i suoceri commettendo però un errore fatale. Invece di acquistare due biglietti per Mombasa in Kenya, ha prenotato un volo per Mumbai in India. La coppia si è accorta dello sbaglio soltanto durante il viaggio, osservando la mappa sullo schermo di bordo. Non disponendo del visto necessario per entrare in India, i due sono stati costretti a rientrare in Svizzera. Ma non è raro che alcuni passeggeri arrivino al check-in convinti di partire, salvo scoprire che poi il loro volo è decollato il giorno prima o partirà soltanto la settimana successiva. Quindi controllare regolarmente lo stato del volo, soprattutto se la prenotazione è stata effettuata tramite portali o intermediari. Un episodio che capita invece spesso ai desk d'imbarco: i passeggeri si presentano al gate con trolley troppo grandi per essere portati in cabina. Una volta, pur di evitare l'imbarco in stiva, un uomo ha estratto un cacciavite e ha smontato le ruote della valigia. Quindi il consiglio: prima di partire, bene verificare peso e dimensioni del bagaglio, ricordando che anche ruote e maniglie vengono conteggiate. Un ultimo esempio: una viaggiatrice, informata al check-in che la sua valigia superava il limite di 23 kg, ha deciso di indossare diversi capi uno sopra l'altro pur di evitare il sovrapprezzo. La strategia ha funzionato e il bagaglio è rientrato nel peso consentito. Sembrava però più pronta per una spedizione nell'Artico che per una vacanza sul Mediterraneo. Durante il check-in per un volo, poi diretti in Australia, il personale ha scoperto che sul biglietto figurava un altro nome. Sul passaporto ovviamente compariva un altro nominativo. Per la passeggera non era un problema, per la compagnia aerea invece conta esclusivamente il nome riportato dal documento di viaggio. La prenotazione è stata corretta, ma solo pagando un supplemento. Consiglio: il nome sul biglietto deve essere corrispondente a quello presente sul passaporto o sulla carta d'identità. Ecco, queste sono solo alcune delle racconti di disattenzione e soluzioni creative che rivelano quanto sia facile appunto incappare in imprevisti che possono rovinare le vacanze. Altre notizie tra poco.

0: Nuovo singolo di Gaia, molto estiva questa Bossa Nostra. Ancora notizie.
1: Radio Nuova Italiana, notizie. E torniamo a parlare di vacanze, di aeroporti, in particolare, ecco, questa è una notizia che può interessare molti e che riguarda l'aeroporto di Zurigo. Ecco, vediamo un po', c'è una novità. Da venerdì i passeggeri in partenza dall'aeroporto di Zurigo potranno trasportare liquidi fino a 2 litri per singolo contenitore nel bagaglio a mano. Non sarà più necessario quindi mostrarli separatamente in sacchetti né presentare a parte i dispositivi elettronici. La novità, indica l'aeroporto in una nota, è resa possibile da nuovi scanner che consentono un'analisi tridimensionale del bagaglio a mano e sono quindi in grado di controllare in modo affidabile sia i liquidi che i dispositivi elettronici. La nuova normativa si applica però esclusivamente ai passeggeri che iniziano il loro viaggio a Zurigo. Per i passeggeri in transito continuerà invece ad applicarsi la normativa attuale. L'adeguamento avverrà in un secondo momento. Le bottiglie a doppia parete, come ad esempio i termos, possono invece essere portate solo se vuote, quindi attenzione. Tali contenitori rappresentano una sfida particolare per i controlli di sicurezza, poiché la loro struttura multistrato può impedire ai nuovi scanner di rilevarne in modo affidabile il contenuto, indica lo scalo zurighese. Altro avvertimento, le pellicole fotografiche analogiche vanno presentate separatamente poiché potrebbero venire a essere danneggiate dai nuovi scanner. L'aeroporto di Zurigo ricorda infine ai viaggiatori che per il volo di rientro in Svizzera possono valere regole diverse a seconda dello scalo di partenza. Quindi ok ai liquidi nei bagagli a mano fino a 2 litri, a patto appunto che si parta da Zurigo, dall'aeroporto. Quindi novità interessante per i viaggiatori.
0: Una notizia di cronaca che riguarda il quartiere di Zurigo, e anzi il quartiere nostro 4, perché un 24enne è stato ferito con un'arma da taglio ieri mattina poco dopo le 6:30 nel distretto 4 di Zurigo. Il giovane è stato ritrovato dai soccorritori con gravi ferite alle parti superiori del corpo e, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in ospedale. Lo rende noto la polizia cittadina. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, nel pomeriggio è stato arrestato un 44enne svizzero sospettato di essere l'autore dell'aggressione. Le circostanze e la dinamica dei fatti restano tuttavia ancora poco chiare. Per raccogliere elementi utili alle indagini sono intervenuti gli specialisti dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Zurigo e gli accertamenti proseguono sotto la direzione della Procura 1 per i reati violenti gravi in collaborazione con la Polizia Cantonale di Zurigo.
1: Stando ai registri del Dipartimento federale degli affari esteri riguardanti gli svizzeri all'estero, sono circa 1000 gli svizzeri che risiedono in Venezuela in questo momento, mentre 5 viaggiatori che si sono recati nel paese latino sono registrati sul servizio Travel Administration. Interpellato da TO.ch in relazione al devastante doppio sisma di mercoledì sera nel paese sudamericano, il Dipartimento conferma via nota che per il momento non vi sono notizie di vittime svizzere. Tutto il personale dell'ambasciata sta bene e non aprirà i battenti l'ambasciata. Si consiglia ai cittadini svizzeri che si trovano in Venezuela di seguire le istruzioni delle autorità locali. Il Dipartimento federale affari esteri tiene a puntualizzare che da tempo invita a non recarsi in Venezuela per turismo o viaggi non essenziali, così come alcune zone del paese sono e restano fortemente sconsigliate. Ecco, diamo un'occhiata anche all'ANSA per qualche ultima ora prima di chiudere. Vediamo un attimo quello che succede, sempre nello stretto di Hormuz sale la tensione, nel Bahrain sono stati attaccati da missili e droni iraniani, invece poi Questa è un'ultima ora, sì, è l'ultima, è proprio un'ultimissima ora.
0: Ultimissima,
1: ecco.
0: Quindi vediamo
1: altro
0: un po'
1: non c'è, altro
0: cosa,
1: non c'è.
0: Cosa ci dice le, cosa ci dicono le previsioni del tempo riguardo al caldo, perché pare che da domani scendono le temperature, ma rimangono ancora alte comunque, un diciamo che si parla da mercoledì in poi, ecco, di una fine, ecco, di questa ondata di caldo esagerato che sta ovviamente colpendo anche la Svizzera. E Meteo Svizzera ci dice che oggi sarà ancora abbastanza soleggiato, nel primo mattino un rovescio non è escluso in alcune parti, nel corso della giornata ci sarà uno sviluppo di cumuli e da metà giornata in montagna soprattutto ci saranno, potrebbero esserci dei temporali. A basse quote la temperatura massima è tra 33 e 36 gradi, con vento a tratti moderato da ovest. Domani, lunedì, inizialmente nelle regioni orientali rovesci residui, per il resto in parte ancora soleggiato, e nella seconda metà della giornata ci potrebbero essere anche dei temporali locali. La temperatura domani, la minima si parte da 19, la massima intorno ai 28-29 gradi, in pianura bise a tratti moderata e raffiche in prossimità dei temporali.
1: Tra l'altro stanotte io ho visto verso mezzanotte e mezza lampi in lontananza.
0: Li ho visti anch'io.
1: Anche voi,
0: sì,
1: ecco,
0: sì, sì,
1: quindi
0: anche
1: non ho
0: noi.
1: Non avevo appunto delle allucinazioni.
0: No,
1: quindi,
0: non
1: però poi non è successo assolutamente nulla.
0: Assolutamente. No, c'erano appunto dei lampi
1: dei
0: in alcune
1: lampi.
0: Zone, forse verso le montagne, infatti,
1: esatto.
0: Come ci dice Meteo Svizzera, possibile qualche temporale in alcune zone più di montagna. Qui da noi ancora in pianura rimarrà asciutto, ecco, fino a martedì, mercoledì, e poi magari cambia un pochino questa temperatura. Stiamo già sudando anche noi.
1: Assolutamente,
0: alle 9,
1: sì,
0: alle 9 in punto.
1: Fa già caldo.
0: Fa già caldo.
1: Fa già caldo.
0: Allora, tra poco l'almanacco nostro, dallo studio, perché il nostro Vincenzo Fontana non c'è.
1: Special edition.
0: Special edition, ma ci collegheremo con Vincenzo tra pochi minuti qui, naturalmente, in diretta su Radio Lora Italiana. Facciamo un passo, di nuovo un tuffo, diciamo, nel passato.
1: Sì, negli anni 70, con il maestro della musica confidenziale, ovviamente. Avrete capito che sto parlando di Fred Bongusto, che appunto a metà degli anni 70 ha interpretato un brano, tanti pezzi insomma interpretato negli anni 70, che sono stati forse il suo momento di maggior successo. Questa è Pietra su Pietra.

0: notizie, rubriche, interviste e tanta musica. La tua radio italiana in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica.
1: Radio Lora Italiana, alle 9:04 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
1: L'almanacco che è solitamente di del nostro Vincenzo Fontana, che torna domenica prossima. Oggi non c'è, ma tra poco lo sentiremo così, perché due o tre settimane ecco che non c'è, quindi abbiamo detto: ma dove sei Vincenzo? Ti chiamiamo sul cellulare e tra poco vedremo dove sarà. Intanto l'almanacco quindi di oggi.
3: Allora, almanacco 28 giugno. Versione ridotta, sì. È molto celere, molto veloce. Allora, intanto il santo del giorno è Ireneo di Lione, che è stato vescovo e martire. Poi di solito il nostro Vincenzo legge Il sorgere del sole, che a quanto pare è venuto alle 5:36. Tramonta alle 21:15. La luna secondo voi è crescente, calante?
1: Io la vedo crescente perché l'ho seguita in questi giorni, sembra crescente.
3: Vedo che insomma alzate gli occhi al cielo.
1: Sono preparato.
3: Guardate il cielo, ecco. E, guardate, uso il plurale perché do il saluto anche alla nostra Lorenza.
1: Sì, perché in regia. Sono oggi qua di ecco, avato.
3: Magari facciamole dire qualcosa.
1: Sì, insomma. Sì, adesso le facciamo dire qualche cosa.
3: Ecco, perché sembra altrimenti una presenza così
1: una futura voce, ecco, della nostra radio.
3: Sì, non è un fantasma, esiste in carne e ossa.
1: Quindi se parliamo in plurale c'è un motivo.
3: Sì, anche l'abbiamo già sentita. Allora, torniamo alla luna che poi si leva alle 20:38 e cala alle 3:40. La curiosità del giorno, anzi prima della curiosità del giorno, forse il chi nasce oggi,
1: credo
3: sia un attimino più. Allora, è una persona interessante e anteporrà le emozioni alla ragione con uno spiccato senso dell'umorismo. Beh, insomma, un quadro abbastanza composito di questo nascituro, insomma. Vabbè. La frase del giorno: se urli tutti ti sentono, se bisbigli solo chi è vicino, ma se stai in silenzio solo chi ti ama ti ascolta.
1: Ah,
3: è la detta il grande Gandhi, Mahatma Gandhi.
1: Ah beh, insomma, detta lui.
3: E quindi è vero, sì, corrisponde effettivamente al vero.
1: E i compleanni?
3: No, prima abbiamo ancora qualcosa, Bruno. Abbiamo ad esempio un altro proverbio del giorno, proverbio a carattere regionale, e arriva dal Piemonte e recita in questo modo: conviene avere amici anche in casa del diavolo. Che ne dite?
1: Sì.
3: Elaborate il concetto.
1: Sì, ecco, devo... ecco.
3: Elaborate un po' il concetto, lavorate un po'. Sì.
1: Sì,
3: niente,
1: io,
3: vedo un silenzio.
1: Vedi sì. Silenzi.
3: Cosa dice la nostra Lorenza?
1: Chiediamo a Lorenza.
3: Diamo un microfono
1: la domanda,
3: anche
1: sì.
3: A Lorenza. Allora, ti ripeto, Lorenza, buongiorno intanto.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno.
3: Allora, questo proverbio regionale recita in questo modo, come ho detto: conviene avere amici anche in casa del diavolo.
4: Sì, per me sì, conviene avere. Io con la mia esperienza di vita posso dire di sì.
3: Ah, confermi in toto.
4: Io sì, assolutamente, perché in passato cercavo di evitare, invece poi ho capito che non puoi andare controcorrente, quindi...
3: Ah,
4: sì,
3: quindi hai preso coscienza di questa...
4: Sì, ho preso coscienza, conviene, bisogna chiaramente saper gestire il diavolo.
3: Sì, anche il diavolo.
4: Saper gestire anche il diavolo e sì.
3: Bene.
4: Sì, bisogna
3: vita
4: essere
3: vissuta,
4: intelligenti.
3: Quindi una testimonianza di vita vissuta. Vabbè. Allora, grazie Lorenza. Accadde oggi, nel 1997, quindi 28 giugno 97, il celeberrimo pugile Tyson, Mike Tyson, viene squalificato per aver staccato con un morso parte dell'orecchio dell'avversario. Quindi tutti ricordiamo questo terribile episodio di Tyson che stacca letteralmente
1: l'orecchio, proprio sì, un morso micidiale.
3: Vengono i brividi, insomma, soltanto a leggere la notizia.
1: Carnivore.
3: E adesso siamo ai compleanni.
1: Ai compleanni,
3: Bruno.
1: Allora, vediamo un po'. Allora, nasce il 28 giugno del 1971 Lorenzo Amoruso, che io non ricordavo, un ex calciatore. Poi è diventato anche personaggio televisivo, è nato a Bari, ha giocato nella nazionale italiana, ha giocato anche in Scozia e a San Marino. E allora, poi Bresh, rapper, cantautore italiano, anche lui del 28 giugno 1996. Jerry Calà del 1951. E poi Sabrina Ferilli, ecco un'altra attrice.
3: 62 primavere per la
1: Sabrina. Sì, nel 64. È nata e poi nasceva, lui scomparso nel 2013, Pietro Mennea, grande atleta italiano, e anche era l'anno 1867, qualcuno forse se lo ricorda, Luigi Pirandello, drammaturgo, scrittore, poeta italiano e anche premio Nobel. Ecco, questi un po' i compleanni. Non so se ne hai altri, questi sono quelli più, cioè, degli italiani più ovviamente famosi.
3: Sì, un ultimo perché ha compiuto 100 anni l'attore, sceneggiatore e compositore Mel Brooks,
1: ecco. Quindi sì, esatto, è arrivato al fatidico statunitense, ecco,
3: beato
1: del
3: lui.
1: 1926, ecco,
3: esatto,
1: grande Mel Brooks. Bene, le 9:10, tra poco allora, questa sorpresa, ci collegheremo con Vincenzo Fontana e scopriremo dove si trova. Prima torniamo un po' all'estate 2026, le canzoni che stanno un po' salendo in classifica in Italia, le vediamo anche nelle varie trasmissioni televisive, nei festival all'aperto che ci sono un po' in tutta Italia. Lei è Noemi insieme a Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?
0: L'estate suona qui su Radio Lora Italiana.

0: più. Radio Loro Italiana con Noemi, siamo arrivati alle 9:14 minuti e sì, ci siamo allora questa sorpresa. Oggi ci colleghiamo con Vincenzo Fontana, non per l'almanacco che abbiamo già condotto prima in studio, ma per vedere dov'è il nostro Vincenzo Fontana. Pronto Vincenzo, ci senti?
1: Pronto!
0: Buongiorno!
1: Buongiorno a voi!
2: Buongiorno, dove ti trovi allora intanto?
1: In mezzo a un'autostrada.
2: Ah, quindi sei in viaggio, sei in viaggio.
0: Sì, quale autostrada?
1: L'autostrada, allora, ti dico subito. Stiamo tornando da Tortoreto Lido.
2: Sì.
1: Siamo adesso già nelle Marche, verso Ancona. E dopo due bellissime settimane... Civitanova, sì.
2: Civitanova Marche, sì, ok. Sì.
0: Quindi un viaggio siamo... organizzato questo.
1: Certo, ma veniamo al dunque. Dopo due bellissime settimane di ferie, qui a Tortoreto, mare bellissimo, mangiare, non ve ne dico, un gruppo bellissimo, un gruppo affiatato, e ringraziamo... di vero cuore Salvatore Nardi e Luciano Alban, che ci hanno fatto da come posso dire, non da Badia, ma comunque
0: da Cicerone,
1: bravo.
2: Sì, sì. Tra l'altro si sta benissimo lì, perché io conosco benissimo Tortoreto perché ci andavo spesso in vacanza al mare, quindi
1: sì.
2: Tortoreto Giulianova, siamo in Abruzzo, ecco, giusto.
0: E sul gruppo siamo che ci dice allora, sui partecipanti, ecco. Sono tutte nostre ascoltatrici, immagino, e ascoltatori.
1: Ma diciamo la maggior parte sono radioascoltatrici e radioascoltatori, sì. Infatti mi chiedevano anche sulla spiaggia come mai adesso chi è che farà l'almanacco.
2: Sì.
1: E io ho detto, beh, c'è il grandissimo Leo che mi sostituisce. Adesso magari, se volete, vi passo qualche signora e potete chiedere...
0: Sì, sentiamo, passaci una signora del gruppo, certamente.
1: Tu hai una signora?
0: Sì.
1: Che ti offre? Gina, vieni qua un attimo.
0: Sentiamo una signora che ha partecipato a questo viaggio a Tortoreto Lido. Vediamo con chi parliamo. Pronto? Signora?
1: C'è la signora, c'è? Gina De Tomasi.
0: Gina?
3: Sono Gina De Tomasi.
0: Buongiorno Gina. Allora, com'è andata? Che esperienza è stata?
3: Benissimo, siamo stati fortunati, sole splendido, mare bellissimo.
0: Caldo.
3: Proprio sempre calmo. E nell'hotel si stava benissimo. Siamo stati viziati... sicuramente avremo tutti qualche chilo in più al ritorno.
0: Vabbè, non fa niente, anzi. Quindi,
3: comunque sono state due settimane bellissime.
0: Consigliate, la consiglia per altre persone,
3: sì.
0: Di fare un viaggio così.
3: Sicuramente, Tortoreto è bello, hanno fatto anche una bellissima piazzetta nuova, di zecca, c'è una bella strada pedonale anche per le biciclette.
0: Ah, che bello.
3: E poi dei posti dove si può fare ginnastica e acqua fitta al mare. È da consigliare.
0: Benissimo, grazie signora Gina. Allora, buon rientro.
2: Sì, magari...
1: Da Luciano Alban.
0: Certo, sì, sentiamo, sì, Luciano, sì. Alban.
2: Qualcuno magari che ascolta anche la radio.
0: Sono ascoltato.
4: Buongiorno. Grazie per il servizio e per la costanza che avete, veramente siete incomiabili.
0: Siamo qua anche a 40 gradi, Luciano. In studio, sì, anche col caldo.
4: La prossima settimana arriviamo noi, portiamo un po' di fresco.
0: Portate un po' di fresco.
4: Ciao, continuate così, siete bravi.
0: Grazie, Luciano.
1: Bruno, un saluto da Salvatore Nardi.
0: Grazie, salutiamo anche Salvatore.
4: Ciao, Bruno,
0: Nardi. Buongiorno.
4: Un saluto a tutto lo staff.
2: Grazie.
0: Grazie mille.
2: Salvatore.
4: Abbiamo passato, non perché l'organizzo io e Alvan, però è giusto. E dico a tutti, a 20 anni che andiamo a Tortoreto, perciò c'è già una qualità. È tutto.
0: Ma già vi conoscono, voi conoscete il posto e loro vi conoscono.
4: Comunque auguro una buona domenica a tutti e ci risentiamo. Ciao.
0: Grazie, grazie. Bene. Salvatore.
1: Adesso facciamo un applauso per la Radio Lora.
0: Sentiamo tutti, tutti. Salutate.
1: Avete sentito? Un grande applauso.
0: Li sentiamo?
2: Sì, sì.
0: Sentiamo.
2: Ciao.
0: Il pullman.
1: Grazie mille.
0: Grazie, grazie,
2: grazie
0: a te. Grazie.
1: A domenica prossima.
0: Ecco, a domenica.
1: In diretta.
0: Sì, domenica prossima torniamo in diretta. Grazie Vincenzo Fontana.
1: Va bene, grazie.
0: Buon rientro a tutti. Tra poco gli appuntamenti.

0: Loredana Bertè, la corda giusta, Radio Lore Italiana. Potete sempre inviarci messaggi o scritti oppure vocali alla nostra chat di WhatsApp 077 501 0714. Credo che abbia scritto qualcuno già proprio alle 8.30.
1: Sì, ha scritto Sebastiano da Uznach e lui conferma di aver visto qualche lampo questa notte.
0: Anche lui, ecco, infatti. Ecco, infatti.
1: Ma non ha scritto per questo motivo, ovviamente, ma per salutare noi tutti, augurare buone vacanze, certo. Perché lui parte già settimana prossima, allora. Direzione Italia Meridionale.
0: Ah,
1: quindi.
0: Ok. Allora.
1: E a proposito di Italia Meridionale, oggi è un programma che è un po' improntato al sud, perché tra poco parleremo di Napoli con un servizio dei colleghi di del Sole 24 Ore di Radio 24, e poi andremo alla scoperta di Matera con Michele Siciliano. Quindi un programma un po' così improntato al nostro sud, in qualche modo. Intanto abbiamo ascoltato Loredana Bertè con un suo pezzo degli anni 80, La corda giusta, e siamo agli appuntamenti.
2: Radio Lora Italiana, appuntamenti.
0: Ecco, vediamo appuntamenti che sono appuntamenti di viaggi, come abbiamo sentito poco fa il nostro Vincenzo Fontana, che sta tornando da Tortore d'Olido, questo viaggio anche organizzato, e ce ne sono diversi altri. Partiamo con il viaggio in Abruzzo. E rimangono solo poche camere disponibili, ci dice il Comites di Zurigo, e qui si tratta di un soggiorno marino di 2 settimane nella località di Giulianova in Abruzzo, appunto dal 30 agosto al 13 settembre 2026. Bisogna insomma prenotare entro il 10 luglio, e quindi il viaggio vi porta a Giulianova in Abruzzo, come detto dal 30 agosto al 13 settembre, tutto incluso. La quota individuale a persona è di 1430 franchi. Il viaggio in pullman, andata e ritorno, 14 notte in pensione completa presso l'hotel Miramare, un albergo categoria 3 stelle di Giulianova, sistemazione in camere doppie con servizi privati, prima colazione, pranzo e cena con menù a scelta, comprese bevande ai pasti. Anche il servizio spiaggia, incluso con un ombrellone e 2 lettini. La quota comprende anche le mance per gli autisti e per il personale di cucina. Quindi veramente tutto incluso. Come fare per prenotarvi o prendere informazioni? Rivolgetevi al Comites di Zurigo telefonicamente allo 044 291 2788. Lo ripetiamo, 044 291 2788 per il viaggio a Giulianova in Abruzzo.
1: E adesso ci proiettiamo direttamente verso l'autunno. Ecco, parliamo di estate, ma insomma bisogna pensare già magari a cosa fare nel prossimo autunno, autunno 26. Ed è il benemerito Circolo Culturale Sandro Pertini di Dieticon che propone delle cure termali a Montegrotto Terme. Da domenica 18 a martedì 27 ottobre si parte da Dieticon Statale oppure da Zurigo Stazione Centrale, parcheggio autobus. Il soggiorno in pacchetto cure è di 1300 franchi a persona, questo è il costo. Supplemento camera singola franchi 25 a notte a persona. Il viaggio comprende autobus in Gran Turismo, 9 notti in pensione completa a Hotel 3 Stelle. E poi tutto il resto. È anche possibile optare soltanto per il soggiorno e quindi senza le cure. Costa un po' meno, 1100 franchi a persona. Comunque sono sempre delle tariffe di favore molto molto convenienti. Quindi cure termali a Montegrotto Terme, fateci un pensierino da domenica 18 a martedì 27 con il Circolo Culturale Sandro Pertini di Dieticon. Vi do anche il numero di telefono, che è il numero di Mario Pingitore, che salutiamo, 044 740 5401, ripeto 044 740 5401. E adesso, Bruno, per terminare, un evento che avrà luogo tra un po', però noi vi consigliamo vivamente alla ripresa, perché si tratta di due grandi artisti, un concerto che avrà luogo il 18 settembre presso il MUZ qui di Zurigo, alla Schiffbauplatz. Quando due delle voci più incisive del jazz europeo si incontrano, nasce una musica ricca di profondità, eleganza ed emozione. Parliamo di Paolo Fresu, che abbiamo avuto il piacere di avere più di una volta i nostri microfoni, grandissimo jazzista, uno dei maggiori jazzisti a livello internazionale, e Rita Marco Tulli. Attraverso tromba, filicorno, pianoforte elettronica, i due artisti danno vita a un dialogo suggestivo tra jazz, musica contemporanea e poetici dipinti sonori. Ecco, io lo consiglio, e anche se è un genere che magari frequentate poco, però ci si può avvicinare, perché insomma, assistere a un concerto di Paolo Fresu, come detto, tra i musicisti jazz più importanti d'Europa, che incanta il suo pubblico, è davvero un'esperienza da vivere. Quindi segnatelo sulla vostra agenda digitale o sulle vecchie agende, perché esistono ancora. C'è ancora qualcuno che... tu ce l'hai l'agenda cartacea oppure solo quella digitale?
0: No, sinceramente non ho ancora una cartacea, sono benissimo. Un po' rimasto sul... Sì. Ho quella digitale, però prima faccio appunti su quella cartacea.
1: E Lorenza?
0: Lorenza?
3: Ma io digitale. Cartacea prendo appunti in generale, ma poi trasferisco tutto sul digitale.
1: Sul digitale, come fanno in molti, effettivamente. Sì. Quindi non perdete questo concerto al Muz con Paolo Fresu e Rita Marco Tulli il 18 settembre alle 20:30. E poi c'è la possibilità, ho letto stamattina, di assistere a un concerto di Jovanotti, che parteciperà, Bruno, a vari open air. Perché oltre a quello di Vaduz nel Liechtenstein,
0: il 24 luglio è a Vaduz.
1: Ho letto stamattina che sarà anche in quel di Montreux.
0: Bene,
1: in
0: quindi
1: luglio.
0: Giovanotti.
1: Poi
0: anche
1: vi diremo quando.
0: Ecco, perfetto, perfetto. Dopo vedremo anche gli altri concerti, che vi attendono, quelli estivi e quelli poi già autunnali. Quindi se vi siete perso qualcosa potete sempre scriverci una mail, radioloraitaliana@hotmail.com, o chiamare il nostro numero di servizio fino alle 11 044 567 24 12, oppure mandare una chat WhatsApp, un messaggio vocale per salutare qualcuno, 077 501 0714.
1: Tra poco il tema di questa settimana. Vi proporremo un viaggio tra i vicoli di Napoli, ormai trasformati in un Airbnb a cielo aperto, dove i turisti si accalcano scattando fotografie alla ricerca della pizza perfetta, dell'ultimo murales di Joliet o del distretto dedicato a Maradona, ai quartieri spagnoli.
0: Quindi un reportage dei nostri colleghi del Sole 24 Ore e Radio 24, il giornale, ecco, e la radio della Confindustria Italiana. Il servizio è di Marco Alfieri, quindi tra pochissimo abbiamo parlato di Jovanotti?
1: Eh sì.
0: E allora ascoltiamocelo insieme ad Alfa, perché lui adesso è in classifica in Italia, si ascolta molto nelle radio. Buon vento, Jovanotti insieme ad Alfa, e tra poco il tema.
2: Estate. Radio Lora Italiana.

0: Giovanotti e Alfa, buon vento a Radio L'Ora Italiana, 9 e 34 minuti.
1: Radio L'Ora Italiana, il tema della settimana.
0: E siamo quindi al tema della settimana.
2: Esatto, siamo al tema della settimana e quest'oggi faremo un viaggio tra i vicoli di Napoli, ormai trasformati in un Airbnb a cielo aperto, dove i turisti si accalcano scattando fotografie alla ricerca della pizza perfetta, dell'ultimo murales di Joliet del distretto o del distretto dedicato a Maradona ai quartieri spagnoli, ecco. E questo è un reportage che vi proponiamo dei colleghi di Radio 24 Il Sole 24 Ore. A tutti buon ascolto.
3: Siamo Le Sole 24 Ore. Così è la fine.
4: Sì, salve.
3: E stiamo facendo un podcast su Napoli che prova a rispondere a queste domande. Perché Napoli da qualche anno a questa parte è diventata così di moda in tutto il mondo? Cosa è successo?
4: Cosa è successo? Vabbè, in primis la vittoria dello scudetto che ha portato tante persone appunto a visitare Napoli. E poi penso anche un po' noi TikToker napoletani abbiamo contribuito a far venire appunto le persone nella nostra città.
5: Moltissimi ragazzi e adolescenti, quando vengono a Napoli, cercano soprattutto location per postare foto e stories su TikTok e Instagram. Diciamoci la verità, i musei e gli splendidi palazzi barocchi del centro li visitano solo se costretti dai genitori.
3: Quando è che hai iniziato?
4: Ho iniziato un anno e mezzo fa a registrare i video e subito è nata questa cosa, è scoppiata.
3: E tu eri qua, questa era la sede storica?
4: Ero qua, questa è la mia sede principale, questa c'è da 30 anni di mio padre. Quindi mi trovavo qui, all'inizio vendevamo telefoni e elettrodomestici, però mi piaceva molto fare questo che faccio oggi, cioè abbellire i telefoni delle persone. Mi sono iniziata a riprendere facendo questo e alle persone è piaciuto questo format e ad oggi proprio in questo campo qua sto messa a buon punto.
5: La nostra imprenditrice digitale ha ragione. Il recente boom di chi viene a visitare Napoli è alimentato da turisti più giovani della media dei visitatori delle città d'arte italiane. Dallo schermo di uno smartphone, Napoli è meravigliosa e piena di scorci, diciamo così, instagrammabili.
4: Penso che sia sempre stata una città che va di moda, perché è bellissima, non perché la mia città, ma ha qualcosa in più che non sento da altre parti, però può essere che sono di parte. E poi Napoli è andata in hype sui social, tutti noi ragazzi abbiamo condiviso appunto le strade della nostra città, il cibo della nostra città, le persone della nostra città, facendo vedere appunto quella differenza e il sentimento che c'è a Napoli, che secondo me è la cosa che attrae di più.
5: Lei ha 25 anni.
4: Io sono New Martina e secondo me un po' ho contribuito io e gli altri miei colleghi che sono sui social ad aumentare il turismo a Napoli.
5: Usa i social.
4: Io TikTok, Instagram, un po' tutti, però su TikTok sono abbastanza forte.
5: E il numero dei suoi follower è davvero impressionante.
4: 8 milioni e mezzo.
5: 8 milioni e mezzo di follower. New Martina è la capofila di una serie di influencer napoletani, come Donato De Caprio, il salumiere dei video con Mollica o senza, come Peppe di Napoli, il pescivendolo star di Pianura, o come Patrizio Chianese, il TikToker dei panini Ti fidi di me? Tutte social star che hanno ormai esportato le proprie attività in giro per l'Italia. Parlando con New Martina, inizio a capire perché Napoli, al tempo della social democrazia, è diventata così di moda in tutto il mondo, soprattutto per un pubblico giovane che vive a pane e smartphone.
6: 24 reportage. Luoghi e storie raccontati microfono in mano. Un podcast a cura degli inviati del Sole 24 Ore e Radio 24. Spacca Napoli, vizi e virtù di una città in preda al turismo. Di Marco Alfieri.
7: Io sono papà di una ragazzina che fa 14 anni tra 10 giorni e un ragazzino di 12 anni che in macchina, quando li porto con i loro amici, cantano le canzoni di Geolier, Rocco Hunt, Luché, piuttosto che Clementino, piuttosto che Liberato, cantano in napoletano. con una naturalezza totale. Allora questa roba qua mi ha fatto pensare, ma com'è possibile che Napoli è diventata una realtà cool? Io ho amici di miei figli che sono fatti regalare dai genitori per la promozione a scuola il weekend a Napoli, certo, che era una roba inconcepibile fino a 10 anni fa. Allora è questa cosa qui che smuove l'interesse per dire ma perché Napoli a un certo punto diventa cool, nonostante che, cioè, non è che i problemi non ci sono, no? Voglio dire.
8: Allora, secondo me si è trasformata molto l'idea di Napoli, nel senso che mentre prima si partiva da un presupposto estremamente negativo e quindi tutti questi lati negativi che potevano essere associati a dei clan che si ammazzavano a vicenda, bla bla bla, portavano ad avere un'immagine di Napoli. Penso che quella non era un'immagine reale già all'epoca della città, nel senso che già Napoli, ben prima di tutta questa esplosione culturalmente, era capitale culturale d'Italia, cioè qualsiasi anno prendiamo in considerazione c'era un artista di punta che può essere legato alla musica, alla cultura, alla poesia, che effettivamente anche in quel periodo in cui Napoli veniva raccontato in un certo modo, in realtà non c'era solo quello, c'era anche tanta esplosione culturale.
5: Napoli, nell'immaginario collettivo, è stata per tanti anni la capitale del falso, delle truffe, degli scippi, delle sparatorie in pieno giorno e della camorra. Ovviamente è stato anche un racconto politico, pesava l'egemonia esercitata dalla Lega Nord di Umberto Bossi.
8: Cioè, mentre faccio un esempio di Milano, Milano è un laboratorio, forse il laboratorio più importante d'Italia a livello di sviluppo di idee, cultura, di pubblicitario, di marketing, però si basa molto su una costruzione. Qui invece si parte da una base reale, forte, dal basso, in cui a un certo punto si sono resi conto che era molto più semplice sfruttare questa base piuttosto che costruire. E quindi quando a un certo punto, secondo me, si sono resi conto che lì c'era un sacco di base, si è spostato l'interesse, cioè è stato possibile trasformare questa roba in qualcosa di molto forte a livello anche economico.
5: Lui è Alessandro Scarano, un fotografo emergente sulla scena napoletana. Nato e cresciuto nell'Interland, da 5 anni vive in centro storico. Sono sue le meravigliose fotografie che hanno immortalato l'ultimo scudetto del Napoli e la festa pazza di un'intera città. Alessandro ha ragione. La forza di Napoli è che contiene in sé tutta una tradizione millenaria di storie, sentimenti e vicende universali. Quella materia che lui chiama la base, sulla quale si sta costruendo la nuova fortuna della città. Perché quando racconti Napoli non senti qualcosa di provinciale, ma senti che si tratta di un luogo autentico. Questa è la sua vera forza. Nonostante la giovane età, Alessandro ha bene in testa la mappa delle trasformazioni e i protagonisti di questa Napoli Wave. C'è la scena musicale hip hop con Geolier e Liberato, il cinema con le serie TV cult Gomorra e Mare Fuori, i film di Paolo Sorrentino e le fiction Rai tratte dai libri di Maurizio De Giovanni, la letteratura con la saga di Elena Ferrante, il terzo scudetto del Napoli diventato fenomeno pop, il successo dei The Jackal, il boom social dei TikToker napoletani, l'overtourism in città, l'esplosione del fashion con nomi storici come Keaton, Isaia, Marinella e Rubinacci ed altri nomi emergenti come De Attico o GCDS di Giuliano Calza, che veste un artista globale come Dua Lipa. E poi c'è l'immancabile food e il franchising della pizza in giro per l'Italia e nel mondo. Sorbillo e Da Michele, giusto per citare i due nomi più illustri.
8: E ora si va a cercare il posto più autentico, il posto più buono, il posto più instagrammabile, la terrazza più panoramica, e su questo Napoli, come tante altre città estremamente turistiche, squazza. È pieno di TikToker che pubblicano i video delle migliori pizzerie e questo spesso trasforma anche posti dove magari prima era anche difficile raggiungere. Io se penso ad esempio alla Masardona, che è una delle pizze fritte più buone di Napoli, da quando ha avuto questa esplosione attraverso un po' il proprio marketing, attraverso questa esplosione spontanea di TikToker, c'è gente che va nella zona della Masardona, che è dietro la stazione, dove non ci va nessun turista, tra virgolette, se non per quella pizza fritta. Quindi questa cosa paradossalmente poi crea un interesse anche in delle zone non proiettate al turismo, e quindi si inizia a fare la sfida alla miglior pizzeria, alla miglior pizza fritta, a chi ce l'ha più unta, a chi ce l'ha più grande, a quella più economica, a quella più autentica, in una battaglia social che trova i suoi numeri, però trova tanti numeri.
5: In effetti l'avvento del digitale è stato un grande game changer. Con il web e il boom dei social, la grande ricchezza di Napoli ha cominciato ad essere raccontata nel resto d'Italia e in tutto il mondo. La città ha sempre avuto un'identità molto forte, una propria cultura e contenuti potenti. Il teatro dei De Filippo, i film di Totò e di Troisi, i suoi straordinari monumenti e la musica di Pino Daniele e Bennato. Ma spesso non raggiungevano il grande palcoscenico di massa. Pensiamo invece al fenomeno del pellegrinaggio globale davanti al murales di Maradona ai quartieri spagnoli, ormai diventata la principale piazza di Napoli.
7: Io quando sono stato qua 20 giorni fa, chiaramente i miei figli mi hanno voluto portare al murales di Maradona, che ha una storia fantastica. Lì sotto c'era un parcheggio, credo mezzo abusivo, che adesso è diventato una... Credo che la densità di marginalità economica per metro quadrato sia a livello di Hong Kong, cioè lì ti vendono di tutto, fai più strisciate di post lì che a Manhattan.
8: Quello di Maradona alla sua morte è arrivato in questo momento di mega esplosione, e quindi la sua morte ha poi fatto esplodere definitivamente il suo fenomeno. La figura di Maradona è intoccabile, è un dio in un certo senso. Quello del murales, proprio qualche giorno fa leggevo che, se non erro, è il sito più visitato in Italia, dopo addirittura prima del Colosseo, una cosa del genere, con tipo 10 milioni di persone che sono andate a vedere il murales. È affascinante per la sua storia, per come è realizzato, per la finestra che a un certo punto è stata costruita sul suo volto e poi è stato dipinto sopra. Si unisce in realtà a un sistema di altri murales molto interessanti in quella zona dei quartieri, e il quartiere spagnolo è stato forse il primo quartiere di Napoli ad esplodere a livello turistico.

0: Radio L'Ora Italiana, il tema della settimana.
1: In poco tempo lo spaccio e la microcriminalità hanno lasciato il posto ad una Maradonomics al dettaglio, fatta di lattine, panini, bandiere, cocktail, magliette, sciarpe e fotografie del Pibe d'Oro. Se 10 anni fa era pericoloso addentrarsi nei suoi vicoli, oggi sono diventati super turistici. L'impressione è che l'arte di arrangiarsi si sia molto efficacemente convertita al turismo. Sarebbe come dire, meglio venderti memorabilia che rubarti l'orologio.
2: È sempre una generalizzazione, però in un certo senso sì. È come quelli che appunto in strada ora attraverso anche il turismo stanno trovando delle soluzioni per ottenere un guadagno, che sia il cornicello, che sia lanciare il sale sulle persone, che sia regalare il finto regalo delle cartoline di Napoli per poi regalami un sorriso, dammi una monetina o regalami un caffè, trasformarlo in guadagno. Questa è una sorta di arte che probabilmente in tante altre zone non esiste. Il problema è che tutto si basa principalmente su, io lo chiamo turismo low cost, ok? Nel momento in cui a Napoli hanno iniziato a mettere i voli economici per arrivare a Napoli e la stazione è collegata benissimo all'aeroporto di Napoli, ricordiamoci che è uno dei pochi aeroporti in tutta Italia posizionato a 15 minuti di auto dal centro della città, che non è da poco, tutto questo ha permesso di convertirlo in un turismo facile. Oggi tutto questo ovviamente si è trasformato in sovrapproduzione di pizzerie, trattorie, qualità completamente scadente, pizze, e noi da napoletani abbiamo difficoltà a trovare una pizzeria che faccia una pizza buona. Può essere un paradosso, ma a Napoli centro la pizza quasi nessuno la fa più bene.
1: Dire che in centro a Napoli non si mangia più la pizza buona potrebbe sembrare un'eresia, ma non lo è. Siamo arrivati al punto di vedere i panni finti ad asciugare nei vicoli di Spacca Napoli e di Via dei Tribunali, sempre ad uso di Instagram. Anche i murales si moltiplicano ad ogni angolo. Viene il dubbio che a Napoli si sia creata un'economia inarrestabile, per cui pizzerie e locali, per acchiappare clienti via social, scritturano il writer di turno che punta a farsi pubblicità. In questo modo vincono tutti, finché dura. Il centro storico è infatti diventato una sorta di Disneyland, un carnevale perpetuo che fa a pugni con la vecchia immagine di città truce, violenta, pericolosa. Napoli resta una città complicata, ma oggettivamente la qualità della vita è migliorata rispetto a 30 anni fa. E, soprattutto, piace molto vista da fuori. Ovviamente non mancano gli aspetti negativi.
2: Tutto questo per dire anche che questa sovrapproduzione improvvisa del turismo, non essendo minimamente curata a livello istituzionale, se non negli ultimi anni con grossi fallimenti, ha portato ovviamente a riconvertire tantissimi spazi, tantissime case, trasformarli in B&B attraverso delle politiche che non tutelano gli abitanti, cacciando gli abitanti che stavano in affitto, chi era proprietario. Ovviamente avere una casa che prima non valeva niente e che ora vale tantissimo, o te la vendi oppure ci fai un B&B, perché preferiscono avere in casa anche solo 5 giorni una persona, caccia 100 euro al giorno, quindi hanno guadagnato 500 euro, piuttosto che affittarla a 400 euro ad una famiglia che la distruggerà nel tempo, che nel tempo può creare soltanto problematiche.
1: Il modo migliore per capire cos'è diventato il centro storico di Napoli è scendere in strada con Alessandro, che ama visceralmente la sua città, e incontrare la gente che ancora vi abita o ci lavora. Alessandro vive a Forcella, che collega la stazione dei treni al cuore di Spacca Napoli. Fino a pochi anni fa era un quartiere pericoloso, organizzato intorno ad una via principale e un reticolo di viuzze. Una volta c'erano mercati e mercatini popolari a farla da padroni. Adesso lo stradone principale è stato agghindato ad uso dei turisti. Sono comparsi negozi e ristorantini alla moda e le poche rivendite di frutta e verdura rimaste espongono uva e pesche a peso d'oro per i tanti visitatori che sciamano dalla stazione verso il centro storico. Ovviamente c'è un solo modo per cominciare un viaggio dentro Napoli.
3: Possiamo fare così. Ma lo volete prima un bel caffè?
4: Sì, volentieri.
3: Lo prendiamo magari qua.
1: Il bar di fronte all'intenso murale di San Gennaro a Forcella è un via vai di personaggi che sembrano usciti da un film di Luciano De Crescenzo. Ci sono gli anziani del quartiere seduti ai tavolini che accompagnano gli avventori nel rito del caffè. Danno consigli, si lamentano e commentano l'ultima vittoria del Napoli.
3: Stanno facendo pure un po' di domande sulla questione Napoli, su questa esplosione del B&B, sul turismo, se è positivo, se è negativo.
4: Quindi... E diciamo ogni cosa ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi.
1: Positivo, sì. Alessandro ci presenta Andrea, custode della vicina chiesa di San Giorgio, anche lui casualmente al bar. A Napoli è tipico lasciarsi guidare dagli incontri improvvisi. Sono i più spontanei e probabilmente veritieri.
5: Il punto di vista sì, perché il fatto che va bene perché se pensate che solo 15-20 anni fa qua era, c'era il clan dei Giuliani, c'era la criminalità organizzata che lucrava sul racket, sulla droga. Poi da quando Napoli è stata scoperta come polo turistico, era una città dove attira non so quante migliaia di turisti l'anno, hanno usato questo business licito, no, legale, molte persone, e quindi i loro appartamenti, la loro proprietà li convertono in B&B. Però c'è l'altro svolto della medaglia, che sfrattano interi nuclei familiari perché così loro ci guadagnano di più con il B&B rispetto a avere un fitto di locazione familiare.
3: Il problema è che questi quartieri senza napoletani,
5: sì,
3: cosa senza,
5: perdono la loro anima.
1: Il rischio svuotamento del centro storico che ci racconta Andrea è simile a quello che sta accadendo proprio a Venezia e in tante altre città e borghi d'arte italiani presi d'assalto dai turisti. Solo che Napoli è Napoli, ha un'anima fortissima e un'identità conosciuta in tutto il mondo. Per questo il processo è pericoloso.
5: Tra l'altro, parlando di B&B, nel chiostro di Santa Maria La Nuova ci sono degli appartamenti che sono privatizzati, fanno il B&B. E ci sono dei B&B proprio dentro la Santa Maria La Nuova. Quindi non c'è più religione, nemmeno nelle chiese.
3: Grazie.
5: Arrivederci.
3: Grazie. Ciao. Quello di Napoli però che si sta facendo è che c'è un trasferimento, cioè la gente si sta spostando o nei paesi periferici estremamente più economici. Considera che oggi i dasci che prima erano abitazioni che affittavi con poche centinaia di euro, oggi vendono venduti a prezzi folli perché ci puoi fare un B&B, perché puoi farlo convertire.
2: E i prezzi degli immobili,
3: i prezzi immobiliari sono saliti a dismisura, ma i valori degli immobili sono, cioè il valore della casa in sé a livello energetico, strutturale è imbarazzante. Però oggi si è passato da abitazioni, per fare un esempio, che valevano 100-150 mila euro a 300 mila, quindi parliamo di almeno un raddoppio.
1: L'altro effetto incontrollato di questa sostituzione è la difficoltà di trovare appartamenti anche solo da affittare. Girando per i vicoli di Napoli, il centro storico è diventato un grande Airbnb a cielo aperto. Ha superato in numeri persino Venezia, con circa 8.000 appartamenti ad uso turistico, spesso fatiscenti, messi a reddito privato. Come ci conferma una studentessa universitaria che lavora nella libreria dei ragazzi, dietro la cappella di San Severo.
6: Quindi non riesci a trovare casa?
7: No, io sto cercando casa da penso un anno. In centro storico, perché se me ne voglio andare dal centro storico la trovo la casa, ma giustamente non ho una macchina, quindi non posso spostarmi e i mezzi non collegano bene la periferia al centro, quindi...
3: Sintesi perfetta di ricerca per uno studente.
2: Qui non si trova perché costa troppo o perché non trovi, cioè non ci sono immobili da comprare?
7: No, ci sono pochi immobili perché quelli che ci sono vengono affittati ai turisti e giustamente quelli che restano vengono messi a prezzi esorbitanti nonostante non siano vivibili.
2: Esatto.
1: L'overdose di turismo di questi ultimi anni sta producendo anche la sostituzione dei negozi storici, con la monotonia tutto uguale di pizzetterie, friggitorie, chioschi di street food e negozietti di souvenir. Vicino a Spacca Napoli e via dei Tribunali l'effetto si vede benissimo.
2: Siamo di sole 24 ore.
3: Sì. Bisogna un attimo sapere la situazione.
2: Siete un po' accerchiati, diciamo.
5: Sì.
2: Cosa posso dire?
6: Piazzetta Nilo è tutto il centro storico, è diventato un inferno per i poveri che fanno cultura, commercianti, queste cose qua. È diventato un paradiso per commercianti che vendono la pizza.
8: Voi cosa fate qua?
6: Noi qua vendiamo dischi, ma ancora per poco andiamo via. Fra.
8: Cioè chiudete?
6: Sì, sì, sì. E siamo qui da 42 anni. Noi siamo qui da quando la mattina passava la figlia di Benedetto Croce che si comprava il giornale, che veniva a Vittorio Mezzogiorno a comprarsi i dischi. Che voglio dire, mo' è cambiato tutto. Vengono tutti i divoratori di dischi. Poi il Bennato veniva almeno una volta al mese, se ne andava lì e si pigliava i dischi di blues. E mo' questo mondo non c'è più. Qua negli anni 80 le mamme delle ragazze di 16 o 17 anni gli facevano l'abbonamento al Teatro Nuovo. Ma l'abbonamento glielo fanno da poco, 10 canini, uno ne ho mangiato.
8: Quando la figlia di Benedetto Croce passava, che attività c'erano, che negozi c'erano, che tipo di gente
6: questo
8: c'era?
6: Invece di vendere i corni portafortuna vendeva i giornali. Qui c'era una pizza artigianale, poi questo lo sai perché si chiama San Biagio dei Librari, che questi erano tutti rilegatori, non librerie. Le librerie stavano sempre a portare, le librerie noi le avevamo a mezzo cannone e finivano ad angolo Piazzetta Nilo. Il bar di fronte era una libreria, qui sono sparite le librerie, i rilegatori, i negozi di dischi, qui c'erano 5 negozi di vende cibo, tu devi sapere che sono

0: migliora i servizi dei turisti, ma non migliora minimamente i servizi legati ai cittadini. Quindi, se tu sei fortunato, che ti trovi in una zona di interesse turistico, migliori la tua situazione. Pensa a Capodimonte, il bus per Capodimonte è migliorato tantissimo. Bene o male passano. Se tu vivi a Capodimonte sei fortunato perché ti hanno migliorato un servizio turistico, ma se vivi da un'altra parte, finita, c'è zero interesse. Quindi prendere i problemi, spostarli in periferia, restano in periferia, e quella che oggi è la politica è una Napoli diversa. Diversa che però piacerà tantissimo ai turisti, ma non ai napoletani, questo è il problema.
1: Tutta questa grande visibilità che sta arrivando ha sicuramente tre risvolti positivi. Più posti di lavoro, più offerta culturale, meno criminalità nei quartieri. Napoli però sta diventando lo stereotipo che il mondo vuole che sia. Soprattutto dopo il Covid è stata un'esplosione incontrollata. Dehors e gazebo dappertutto, artisti e cantanti organizzati dai ristoratori per attirare turisti. Ritratti di Sofia Loren, Totò, Massimo Troisi, Geolier e Maradona ad ogni angolo di strada. E poi fotografi e agenzie di PR che hanno interesse a veicolare questa immagine patinata della città. Quello che è certo è che 30 anni fa la straordinaria scultura del Cristo velato di Giuseppe San Martino andavano a vederla poche centinaia di persone. La cappella San Severo, dove è custodita, era semi-abbandonata. I ragazzini del quartiere ci giocavano a pallone o a nascondino. Ora ci sono file chilometriche per visitarla. Appunto, è tutto molto contraddittorio. Mi chiedo solo se si possa individuare un punto d'inizio di tutta questa trasformazione. Probabilmente è stata la pubblicazione del libro Gomorra di Roberto Saviano.
2: Allora, ragionare, ieri in treno parlavamo, visto che più o meno l'anno prossimo saranno 20 anni. Cioè, a un certo punto Gomorra di Saviano, cioè, accende un po' la luce sulla realtà napoletana. L'accende all'inizio sicuramente accendendo un grande faro su tutto il marcio che c'era. I Casalesi, Scampia, questa brutalità di una città italiana che sembrava essere Città del Messico, eccetera, eccetera. Quindi all'inizio tutto negativo, però in qualche modo sdogana anche un certo modo di essere. Cioè, quando uno guarda la serie TV Gomorra, rimane colpito dalla violenza, dalla brutalità, da questo linguaggio che non si capisce, però ti attrae, però anche in qualche modo, non dico che umanizza, però rende tutto questo una sorta di, cioè, come dire, lo normalizza in qualche modo, lo spettacolarizza e lo normalizza. E poi piano piano questa cosa qua diventa una specie di set dove tu vai a Scampia oggi e ci sono i turisti, fai le foto, c'è una serializzazione e una, come dire, una turistificazione della criminalità organizzata.
0: Quello che si è fatto in un certo senso è creare un teatro, uno scenario esteticamente magari interessante per una parte di una popolazione che dice: ok, io vado a Secondigliano, mi vado a vedere le scene che hanno fatto in Gomorra, che hanno fatto in Mare Fuori, eccetera, le fotografo. Quando arrivano a Secondigliano non trovano quello che hanno visto in quelle cose, questi che passano senza motorini, che sparano all'impazzata e compagnia bella, perché è assolutamente non vero, ma è costruzione dello stereotipo, costruzione. Cioè, Gomorra ha aperto un faro su una situazione, cioè le situazioni di Napoli esistono ancora, sono problematiche e assolutamente bisogna parlarne, però allo stesso tempo c'è anche chi ci è marciato e ci ha costruito un mondo. Il mondo Gomorra è una costruzione che ha permesso di creare 5 stagioni, creando dei personaggi, lanciando degli attori, lanciando delle produzioni, principalmente di fuori, creando questa immagine attraente esteticamente.
1: In effetti non era così. Quando nei primi anni Ottanta Edoardo De Filippo, uno dei più grandi drammaturghi del Novecento, divenne senatore a vita, si occupò delle devianze giovanili e dell'istituto Filangieri, l'ex carcere minorile di Napoli. A quel tempo la sua battaglia restò confinata a livello istituzionale, senza troppi clamori. 40 anni dopo, la vicenda delle baby gang raccontate nella serie TV Mare Fuori è diventata un successo internazionale. La criminalità napoletana, o meglio, il suo stereotipo, oggi è diventata cool, capite?
0: Io penso non ci sia nulla di Non è di più sbagliato di andare a costruire sullo stereotipo. Ed è quello che è stato fatto tantissimo negli ultimi anni e si continua a fare, costruire su

0: lo stereotipo di Gomorra, costruire sullo stereotipo di Secondigliano, costruire sullo stereotipo delle baby gang. Questa cosa è in un certo senso tremenda.
1: Oggi Napoli ha preso il sopravvento e la sua cultura pop sprizza egemonia in tutto il mondo. Probabilmente questo boom è anche figlio della passata demonizzazione della città. Ma proprio i social network e il digitale, che sono stati l'innesco, dovrebbero insegnare che nella stagione delle onde ogni fenomeno nasce, cresce, corre e muore sempre più velocemente, perché i social spettacolarizzano e frammentano tutto.
2: Ciao Fiamma, ciao Tito, sono qui con il vostro papà. Vi salutiamo e vi mandiamo un bacio forte. E vi aspetto quando ci siete.
1: E così oggi siamo arrivati agli 8 milioni di follower di New Martina e al video saluto che ha spedito ai miei figli. Domani, chissà.
3: 24 reportage, luoghi e storie raccontati microfono in mano.

0: Napoli, abbiamo chiuso con questa canzone di Napoli, una canzone tipica, ecco,
1: e
0: molto bella.
1: Quindi abbiamo fatto davvero, hanno fatto davvero una passata in rassegna un po' tutti questi punti importanti che riguardano Napoli. Pensate che i voli per Napoli da Zurigo sono sempre strapieni e molti svizzeri o italiani, insomma, trascorrono weekend o anche più a Napoli, quindi la meta è davvero
0: molto ambita. Sì, molto, sì, molto, sì, molto, sì, veramente. Sì. Allora, continuate a mandarci i vostri messaggi vocali alla nostra chat di WhatsApp 077-501-0714. Un messaggio è...
1: Ne abbiamo due.
0: Due addirittura, sì, ma non vocali, scritti?
1: Sì, abbiamo ricevuto un messaggio, questo è all'indirizzo di posta elettronica che è...
0: che è radioloraitaliana@hotmail.com.
1: Giovanni augura buona vita al nipotino Fred, che ha compiuto 8 anni lo scorso giovedì. E poi ci scrive anche Anna Maria da Zurigo, e lei ci ascolterà tutta l'estate perché non andrà in vacanza, poiché ha in programma una vacanza, una crociera in autunno, quindi in attesa dell'autunno lei continuerà ad ascoltarci.
0: Va bene, c'è chi già è andato in vacanza, chi ci va, chi non va, ecco, quindi comunque Radio Lora Italiana la potete ascoltare anche qualche domenica durante le vacanze. Ripeto che siamo ancora in onda per 2 domeniche, domenica prossima 5 luglio e poi il 12 luglio con uno speciale estate 2026, dopodiché la radio chiude i battenti e riaprirà il 16 agosto e quindi per noi significa che saremo di nuovo in onda dal 23 di agosto. La rubrica Voci dal Sud, che ormai conoscete, la voce di Michele Siciliano, anche lui è un musicista, è siciliano e gira il Sud Italia
1: di nome e di fatto.
0: E nella sua rubrica ci presenta sempre delle chicche del Sud Italia, appunto le voci dal Sud. Questa volta ci parla della Basilicata, esattamente di Matera.
2: Voci dal Sud, storie e musiche dal Mezzogiorno d'Italia, a cura di Michele Siciliano.
3: Matera è una delle città più antiche del mondo ancora abitate. È famosa soprattutto per i sassi, un incredibile sistema di abitazioni, chiese e ambienti scavati nella roccia calcarea che si affacciano sulla gravina, una profonda gola naturale. Dal 1993 i sassi sono patrimonio dell'umanità UNESCO e nel 2019 Matera è stata capitale europea della cultura, evento che ha contribuito a renderla una delle destinazioni più visitate d'Italia. Cosa sono i sassi davvero? I sassi non sono semplicemente case nella roccia, sono il risultato di migliaia di anni di adattamento umano al territorio. I due quartieri storici sono Sasso Caveoso, che sarebbe la parte più antica e suggestiva, conserva ancora oggi l'aspetto tradizionale delle abitazioni rupestri e offre alcuni degli scorci più iconici della città. E poi abbiamo il Sasso Barisano, più ricco di edifici costruiti e attività commerciali, e spesso il primo quartiere che si incontra arrivando al centro storico. Tra i due si trova Civita di Matera, il nucleo medievale che ospita la cattedrale e domina tutto il paesaggio dei Sassi. Matera possiede oltre 150 luoghi di culto rupestri, tra i quali abbiamo Santa Maria de Idris, scavata in uno sperone roccioso, San Pietro Caveoso, affacciata sul Sasso Caveoso appunto, cripta del peccato originale, spesso definita la Cappella Sistina dell'arte rupestre per i suoi affreschi del IX secolo. Di fronte ai Sassi si estende il magnifico Parco della Murgia Materana. Qui si trovano canyon e gravine, sentieri panoramici, grotte preistoriche, chiese rupestri isolate. Il percorso più famoso porta al belvedere della Murgia, da cui si gode la vista classica dei Sassi illuminati. Tra culture e tradizioni, Matera conserva tradizioni molto radicate. La celebrazione più importante è la festa della Bruna. Si svolge il 2 luglio e coinvolge tutta la città. L'evento culmina con l'assalto e la distruzione simbolica di un grande carro trionfale di cartapesta. I cittadini se ne contendono i frammenti come portafortuna. E a proposito di cartapesta, la lavorazione della cartapesta è una tradizione storica materana, ancora viva nelle botteghe artigiane. Nei Sassi le abitazioni erano organizzate attorno a spazi comuni chiamati vicinati, che favorivano una forte vita comunitaria. Oggi molti di questi ambienti sono visitabili. Se si hanno 1 o 2 giorni a disposizione, sono da considerare il Belvedere Luigi Guerricchio, la cattedrale di Matera, la casa grotta di Vico Solitario, Palombaro Lungo, Santa Maria de Idris, Parco della Murgia Materana, Cripta del Peccato Originale. Un dettaglio curioso, Matera è stata spesso scelta come set cinematografico grazie al suo aspetto che ricorda antiche città del Medio Oriente. Tra i film più celebri girati qui figurano The Passion of the Christ di Mel Gibson e No Time to Die. Molti visitatori la considerano una città da vivere lentamente. Il momento più magico è spesso il tramonto, quando le luci iniziano a accendersi nei sassi e l'intero anfiteatro di pietra assume un aspetto quasi irreale. E come di consueto, prima di lasciarvi al brano che ho scelto per voi, vi lascio volentieri la ricetta domenicale. Pecora alla materana. La famosa pecora alla materana è un piatto antico della terra dei sassi. Per farlo ci vogliono 500 g di carne di pecora, 300 g di patate, 350 g o 400 g di pomodori, 200 g di soppressata tipica lucana, pecorino, 2 cipolle, aceto, olio extravergine d'oliva, erbette profumate tipiche della Murgia materana, sale e pepe. La ricetta, come sempre, la trovate su internet. Il brano che ho scelto per voi si chiama Tarantella Rossa, eseguita da Officine Popolari Lucane di Pietro Cirillo. Augurandovi buon ascolto e buona domenica. Alla prossima puntata.

0: Voci dal Sud. Storie e musiche dal Mezzogiorno d'Italia. A cura di Michele Siciliano.
1: Grazie Michele Siciliano che ci ha portati a Matera in Basilicata anche con questa canzone. E sulla nostra chat, Leo e Lorenza.
2: Sì.
1: Ci è arrivato un messaggio da parte di Domenica. Si chiama Domenica e non so se è di Matera, perché manda un grande cuore.
2: Sì.
1: Scritto Matera, quindi.
2: Null'altro.
1: No, solo niente. Così, quindi è entusiasta, ecco, che abbiamo parlato.
3: Si vede che ama Matera.
1: Ama Matera,
3: Matera,
1: evidentemente.
3: I love you, Matera.
2: va bene. Grazie,
1: grazie Domenica.
2: Domenica.
1: Continuate, mandateci messaggi, anche vocali, mandateci un saluto estivo dalla spiaggia, dal lago, da un fiume, da dove vi trovate, dal balcone 077-501-0714. Tra poco non solo musica con delle novità discografiche, parliamo anche di cinema, film italiano, nelle sale qui in Svizzera. Prima però la rubrica di Graziano Guerra, editore di tuttosprint.ch, con Motori e Mobilità.
0: Motori e Mobilità, a cura di Graziano Guerra.
4: Gentili ascoltatrici, cortesi ascoltatori di Radio Lora Italiana, buongiorno. La prova Alpine A290 GTS. La compatta da 220 cavalli ha un avantreno precisissimo che rende ogni curva un gioco. La guida è comunicativa e il posteriore resta sempre controllabile, gli ammortizzatori idraulici regalano comfort. La frenata Brembo con sistema by-wire è potente e costante, mentre i quattro programmi di guida e il tasto overtake aggiungono carattere. Con la batteria da 52 kWh e 364 km di autonomia WLTP, dimostra che il divertimento può essere anche elettrico e quotidiano. Audi aggiorna la A3, interni digitali con display panoramico, assistenti di guida evoluti e nuove luci diurne digitali. Debuttano anche i badge esclusivi per S3 e RS3. I modelli aggiornati arrivano dai concessionari svizzeri a metà settembre 2026. Nuove Maserati Gran Turismo, Gran Cabrio e Grecale. Nell'anno del centenario del logo del Tridente, la casa guarda avanti. Design rinnovato, V6 Nettuno portato a 590 cavalli su Gran Turismo e Gran Cabrio Trofeo. Debutto del Nettuno da 390 cavalli su Grecale e autonomie migliorate per la gamma Folgore. Kia completa la gamma EV2 con la nuova variante Blackline. Elementi stilistici audaci e scuri, cerchi da 19 pollici. Di serie una batteria da 61 kWh per un'autonomia fino a 453 km. In produzione dal 19 giugno 2026 nello stabilimento Kia a Žilina in Slovacchia. Nuova Renault Megane E-Tech Electric. L'ho ammirata in anteprima a Barcellona. Design rinnovato, infotainment potenziato dall'intelligenza di Google Gemini. Più autonomia, ricarica più veloce. Debutto pubblico al Mondial de l'Auto di Parigi, 17-25 ottobre 2026. Skoda Peak è la nuova ammiraglia della gamma elettrica del marchio, autonomia di oltre 640 km. Il SUV ha 7 posti e lungo 4,80 m e la capacità del bagagliaio arriva a 935 litri. Solo 4x4 in Svizzera la Peak versione Sportline. Yamaha e la startup italiana Bellisama Yacht lanciano CyberCat, il nuovo catamarano elettrico modulare, zero emissioni, alluminio e flessibilità per la nautica professionale. Una collaborazione che segna un passo avanti nella mobilità sull'acqua sostenibile. Mondo Moto, Francesco Bagnaia ha firmato per 4 anni con Aprilia Racing a partire dal 2027. Il pilota italiano correrà in sella alla RSGP al fianco di Marco Bezzecchi, completando così la formazione tricolore della casa di Noale in MotoGP. Dal 2028 Yamaha sarà fornitore unico Moto3, con una moto nuova pensata per i talenti del futuro. Presentazione ufficiale nel 2027. Chi va in vacanza con lo scooter o in motocicletta, prima di partire dovrebbe controllare pressione gomme, freni e luci. E per i controlli più tecnici, meglio andare sul sicuro e affidarsi al personale qualificato del proprio concessionario. In viaggio, casco omologato, abbigliamento protettivo e bagagli ben fissati. La libertà su due ruote è più bella quando è anche sicura. Ferrovie federali svizzere. Dal 13 luglio al 3 agosto chiusa per lavori la linea tra Zurigo Altstetten e Bonstetten-Wetzwil. Previsti cambiamenti d'orario, tempi di viaggio più lunghi e soppressioni sulle linee S5, S14 e SN5. Bus sostitutivi tra Schlieren e Bonstetten-Wetzwil. Le FFS invitano a verificare gli orari aggiornati sulla app o sul sito. Radio Giornale delle Meraviglie. L'Autoren Union Mobilität tedesca ricorda i controlli essenziali da fare prima di partire in vacanza con l'automobile: olio, liquidi, luci e profilo pneumatici. Prestare attenzione a pedaggi, vignette digitali e ai costi del carburante all'estero. Secondo Blasting News, in Italia la benzina è intorno a 1,88 euro al litro e il diesel vicino ai 2 euro. Programmare soste regolari, soprattutto con bambini a bordo. Si chiudono oggi a Roma i festeggiamenti per gli 80 anni di Vespa. Decine di migliaia di vespisti appassionati da tutto il mondo si sono ritrovati nella città eterna per celebrare un mito che unisce generazioni e culture. Notizie e informazioni su tuttosprint.ch e sul sito dell'Eco, da 60 anni storico giornale degli italiani in Svizzera, l'ecotele7.com. Buona domenica a tutti, perché domenica è sempre domenica.
0: Motori e mobilità, a cura di Graziano Guerra. L'estate suona qui su Radio Lora Italiana.
2: Un grande saluto da Irama, Radio Lora Italiana. Un bacio.

0: Signore e signori, non solo musica.
1: Con Leo Caruso e Bruno Indelicato.
2: Ci siamo alle 10.31 Radio Loro Italiana con Non Solo Musica, ultima mezz'oretta insieme per questa domenica 28 giugno 2026, mentre fa molto caldo e l'emergenza caldo ancora continua fino a domani praticamente in tutta Europa. Poi da martedì e mercoledì dovrebbero scendere le temperature, così ci dice Meteo Svizzera. Noi ve le teniamo alte le temperature con la musica, musica estiva, musica calda che arriva dall'Italia con le novità, ma non parliamo solo di musica oggi, Leo, perché abbiamo anche un film da presentarvi.
3: È arrivato finalmente l'ultimo film di, anzi ne sta già producendo un altro, sono già iniziate le riprese per il suo nuovo film, di Ferzan Özpetek, Diamanti, uscito nel 24, fine 24 in Italia, campione di incassi con oltre 2 milioni di biglietti venduti al botteghino, ecco. Purtroppo siamo sempre a dire le solite cose, sì. Arrivano i film italiani in un periodo sicuramente non propizio e quindi io mi chiedo che senso ha fare uscire questi film in un momento in cui evidentemente si
2: già,
3: va al cinema.
2: Infatti ecco. È un po' difficile, ma sono delle programmazioni forse a volte per le sale disponibili e poi dopo non gliele danno.
3: Fare
2: ecco.
3: uscire i film tra giugno non e agosto senso, non ha molto no. senso, però noi vi diamo comunque, anche perché il film è assolutamente da vedere, ve lo consigliamo, vi diremo di più. Dopo.
2: Salutiamo, ricordiamo anche che Radio Loro Italiana la domenica mattina la potete ascoltare anche sulle frequenze di Radio 102 Zurigo, r102.ch il sito, e in Ticino, in Svizzera Italiana, siamo anche sul DAB, perché R102 è sul DAB, quindi la domenica ci ascoltano anche in Ticino, quindi salutiamo gli amici della Svizzera Italiana.
3: E salutiamo Davide Vitali,
2: ovviamente,
3: un nostro collaboratore
2: di R102.
3: Parliamo subito di musica, novità. Velocissimi, nuovo singolo per Sal Da Vinci, che questa volta interpreta Dimmelo insieme a Serena Brancali, un brano con forti influenze salsa che sta andando abbastanza bene, soprattutto nelle radio in Italia, che noi ci ascoltiamo immediatamente. Sal Da Vinci e Serena Brancali.
4: Un saluto affettuoso a tutti i radioascoltatori di Radio Loro Italiana, dal vostro amico Sal Da Vinci.
0: Non solo musica, disco novità.

0: di Sal Da Vinci con Serena Brancale, dimmelo, a Radio Loro Italiana, disco novità, non solo musica, alle 10.36 questa domenica 28 giugno. E continuiamo con le novità con un'altra coppia, vanno di moda gli accoppiamenti musicali.
1: Ormai da anni che nella musica italiana si registra questa continua collaborazione, tutti cantano un po' con tutti, ecco, e tutti hanno già cantato con tutti,
0: veramente.
1: È difficile trovare qualche altro interlocutore, insomma. L'ha fatto però Emma con lo storico rappresentante del rap italiano Fabri Fibra in Antidroga. Questo è il nuovo singolo uscito proprio da poco e che parla dei limiti dell'amore adulto, quindi tutto da scoprire, tutto
0: bello. Anche un video,
1: anche il video è
0: da
1: fatto,
0: pochi giorni,
1: sì, è fatto molto molto interessante, quindi il pezzo è abbastanza originale, ecco, in mezzo a tutta questa melma che così in qualche modo non spicca proprio per originalità e per innovazione, per cui il pezzo, diciamo, che emerge un attimino, ecco, però a voi il giudizio. Noi intanto ce lo ascoltiamo. Antidroga con Fabri Fibra ed Emma.
2: Non solo musica, ogni domenica alle 10.30 su Radio Loro Italiana.

0: Emma, Radio Loro Italiana con Fabri Fibra, le 10.41, Radio Loro Italiana. Voliamo al cinema, parliamo di film, un film italiano che arriva in Svizzera.
1: Parliamo del 15° film di Ferzan Özpetek, il regista italo-turco, con uno straordinario cast che ha tra le protagoniste ben 18 attrici italiane. Il film è stato premiato ai Nastri d'Argento, ha ottenuto 2 candidature e vinto un premio ai David di Donatello. E siamo nella fine anni 70, Alberta e Gabriella Canova sovrintendono una grande sartoria specializzata in costumi per il cinema e il teatro. È un microcosmo tutto al femminile, del quale fanno parte la caposarta Nina e la ricamatrice Eleonora. Questo è appunto la trama, la location di questo film, campione di incassi, 2 milioni di biglietti venduti al botteghino e quindi grande, grande successo di pubblico per Ferzan Özpetek e questo Diamanti.
2: Il costume non deve solo vestire il personaggio. Il costume deve permettere all'attrice di entrare nel personaggio.
3: La protagonista si sente così, si sente costretta.
4: Non è che mi ingrossa.
3: Ci si vede l'anima.
4: Però, sottile.
3: Perfetta. Pazzesco.
5: Che cazzo è sta roba?
6: È tutto sbagliato!
7: Sono stanca di rimediare ai tuoi errori.
6: Tutto sbagliato!
3: Basta urlare!
8: Sembra che non contiamo niente, ma
9: tutte insieme. Tutte insieme.
1: Diamanti di Ferzan Özpetek in programmazione a Basilea, Cult Kino Atelier, a Berna, a Biel, a Brugg. All'Odeon, uno spettacolo alle 17, al Kiwi Center di Winterthur, spettacolo ore 20, e unico spettacolo qui a Zurigo, 17.30, all'Art House Piccadilly. Quindi un film assolutamente da non perdere, sicuramente vi trascinerà, trascorrerete 2 ore davvero in un'atmosfera davvero interessante, piena di suggestioni. E sempre a proposito di Ferzan Özpetek, sono già iniziate il 15 giugno le riprese di Nella gioia e nel dolore, questo nuovo film che uscirà in Italia nel periodo natalizio. Nel cast Vanessa Scalera, che è tra le 18 protagoniste di Diamanti, poi Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Milena Vukotic, Emma Ravenier, queste due sempre in Diamanti, Miguel Angel Silvestre e Amanda Lear addirittura. Al centro della trama una diva del cinema e un gruppo di amici, quindi è già al lavoro su questo nuovo lavoro. E intanto vi ricordo che ne abbiamo parlato domenica scorsa, è sempre in programmazione il film Fuori di Mario Martone con Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie, quindi avete a disposizione una volta tanto una scelta, insomma. Doppia scelta, Diamanti di Ferzan Özpetek e Fuori di Mario Martone. Quindi buon cinema italiano a tutti. E ascoltiamo il tema principale, era già partita Giorgia, l'abbiamo stoppata a tempo di record, che appunto ha interpretato il tema principale, anzi ha scritto questo brano su richiesta proprio di Ferzan Özpetek. Le aveva già collaborato con Ferzan Özpetek nella Finestra di fronte con Gocce di memoria e questa volta con Diamanti. Giorgia.

0: Ciao da Giorgia a tutti gli amici di Radio L'Ora Italiana, un bacio forte forte, ciao.
1: Giorgia, che voce, diamanti, quindi colonna sonora.
2: Che interpretazione, da brividi, da brividi.
1: Proprio da brividi, che ci sta sì. Bene, anche se abbiamo l'aria condizionata qui in studio, ma fa molto caldo. Vediamo la temperatura di Zurigo, se me la dà adesso, mi dà 27 gradi, sembrava di più, però fuori
2: sì,
1: al momento.
2: Sì, sì.
1: A Zurigo. Allora, ci arrivano dei messaggi al nostro numero chat.
3: Esatto,
1: Lorenza.
3: Abbiamo un messaggio da Domenica che è di Sant'Eramo in Colle ed è ci saluta e quando dice che quando arrivano gli amici da Zurigo, quindi ha tanti amici a Zurigo, dice che li accompagna con piacere a visitare Matera, che essendo Sant'Eramo in Colle vicino in provincia di Bari non è così distante da Matera, quindi vanno e visitano Matera e altri posti meravigliosi della Puglia. E manda un caloroso abbraccio a tutti e ci augura buona domenica.
1: Grazie domenica. Mille. Quindi Domenica, che ci ha scritto di domenica e ci ascolta ovviamente, immagino, tutte le domeniche. Grazie.
2: Facciamo gli auguri anche a Francesca Michielin, che ha sposato il suo Davide Spigarolo e poi giro in Vespa, quindi hanno...
1: Dove? Anche in Sicilia sono sposati? Come Dua Lipa, no? che mai vanno di moda queste...
2: Sì, è una notizia che ho letto pochissimo poco fa e hanno scelto un centinaio di girasoli per gli addobbi della parrocchia. Allora, volevate la location, Bruno?
1: Sì, mi interessa.
2: Bassano del Grappa, insomma, lei è veneta,
1: sì.
2: Francesca, e quindi dopo 4 anni d'amore ha coronato il sogno. E poi, appunto, si sono allontanati in Vespa, muniti di casco, gli sposi evidentemente, lei seduta con le gambe entrambe di lato per via dell'abito lungo, verso la location segreta dei festeggiamenti. Un mini video del giro in Vespa e sul profilo di Francesca sorridente, quindi potete andare a vederlo. Tantissimi commenti di amici, artisti e fan che hanno fatto gli auguri alla coppia.
1: Ottimo.
2: Auguri anche
1: auguri,
2: da parte nostra,
1: auguri anche
2: Francesca.
1: Da parte di Radio L'Ora Italiana.
2: Buona vita.
1: Allora, ascoltiamoci un brano, il nuovo singolo di Gianni Morandi, insieme anche lui in coppia, naturalmente, come poteva essere,
2: certo.
1: Con Alessandro Amoroso.
2: Ecco.
1: Allora, loro puntano alla Hit Parade, infatti
2: sì.
1: Il brano si chiama proprio così.
2: Proprio così.
1: Hit Parade. Ce l'ascoltiamo?
2: Ascoltiamolo.
1: E dopo ci salutiamo.
4: Estate. Radio L'Ora Italiana.

0: L'estate suona qui su Radio Lora Italiana.
1: 10:54 e siamo quasi in chiusura.
2: Sì, siamo in chiusura. Intanto quest'oggi abbiamo ascoltato un brano di Loredana Bertè, La corda giusta, e leggiamo che il troppo caldo ha praticamente fatto annullare il concerto che Loredana Bertè avrebbe dovuto aveva in programma questa sera al Lazzaretto di Bergamo. E le temperature eccezionali anomale di questi giorni hanno fatto sì che il concerto appunto non potesse aver luogo. Loredana afferma: il mio staff medico e il mio management sono concordi e io con loro. Esibirmi in queste condizioni metterebbe concretamente a rischio la mia salute. Fermarmi, continua Bertè, la cosa più difficile per me, che vivo per stare sul palco con voi, ma ha ribadito, è anche l'unica scelta seria e responsabile, la prendo con massima fermezza. Quindi il caldo fa vittime anche tra i protagonisti dei concerti, quindi siamo davvero in emergenza assoluta, ecco.
1: Certo, io ricordo i concerti d'estate, sì, gli open air a Locarno, al Moon and Stars in Piazza Grande, giovedì 9 luglio, serata italiana con Amy Schilla, Arcomi e Sal Da Vinci, e giovedì 16 luglio un'altra serata italiana al Moon and Stars in Piazza Grande a Locarno con Max Pezzali e Noemi. Ticket Corner, la prevendita. E poi Jovanotti due volte in Svizzera, come hai annunciato te poco fa, Leo, al Montreux Jazz Festival il 16 luglio, e mentre il 24 luglio sarà a Vaduz nel Liechtenstein in concerto. Quindi Jovanotti, questa è l'estate. Poi a ottobre ci sarà Biagio Izzo.
2: Sì, immaginarsi comunque Jovanotti nella location del Liechtenstein è un po' così. Però
1: dai,
2: insomma,
1: sarà realtà. Bello. Allora, autunno con Biagio Izzo, Laura Pausini, Nino D'Angelo, e poi insomma altri concerti
2: tantissimi,
1: che si annunciano
2: tantissimi.
1: Tanti. Ne parleremo. Intanto siamo ai saluti, abbiamo anche degli ospiti in studio oggi domenica, anche col caldo sono venuti a trovarci due amici, Pino. Ciao. E da Davide. Quindi due ascoltatori che sono venuti a vedere un po' il nostro studio, e naturalmente la nostra cara Lorenza.
3: Grazie a tutti per l'ascolto.
2: E non dimentichiamo il nostro Raffaele, che è rimasto
1: Raffaele
2: qui
1: Golini,
2: ad accogliere gli ospiti e rispondere al telefono. Siamo in chiusura, vero?
1: Sì, siamo in chiusura, ultimo brano, ci ascoltiamo Luca Di Risio, il nuovo singolo, si chiama Non te ne sei andata mai.
2: Assolutamente, ritorna quindi Luca Di Risio, che ha cercato disperatamente di ritornare a galla dopo un successo che ha avuto ormai qualche tempo fa, Bruno.
1: Qualche anno fa.
2: Però ha messo a punto alcune hit, quindi gli auguriamo successo. Il brano è molto carino, quindi ve lo proporremo tra pochissimo.
1: Prima, invece,
2: vi ricordiamo la nostra modalità di contatto, è sempre quella, radioloraitaliana@hotmail.com. E ricordiamo ancora il WhatsApp number,
1: che ormai insomma noi andiamo via adesso alle 11, ma memorizzatevelo. Allora, il numero WhatsApp, ovviamente, se lo trovo,
2: 077 501 0714. Quindi prendete nota. Noi ci risentiremo domenica prossima
1: alle 7
2: con Forchini, il nostro Claudio Forchini, e poi alle 8:30 con Radio L'Ora Italiana, da Leo Caruso,
1: Bruno Indelicato
2: e anche da Lorenza. Buona domenica
1: a tutti. Ciao.
3: Buona domenica.
4: Radio L'Ora Italiana ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima alle ore 7.
5: Radio L'Ora Italiana, accendi la tua domenica.
6: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima.

Ho visto questa tipa al pub e mi piaceva un sacco. Gli ho chiesto il numero ma ora abbiamo avuto un distacco. Ora ho perso il contatto con la strada, ho fatto un patto. Non innamorarti

una bambina di strada, senza padre né una mamma. Viveva sempre dei drammi, tu non hai vissuto un dramma. Sei con bimba i primi passi, deve avere un po' di calma. Lei era piena di graffi, cresciuta senza una stanza.